New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Da New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

the dream.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Quando la musica è una voce unica al mondo, sono capaci di regalarci delle emozioni uniche e profonde. All at Once con Whitney Houston su Radio Monte Carlo in questa seconda domenica di ottobre. Allora buongiorno, felice risveglio da Mattia Brena, la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto insieme a voi per i prossimi 120 minuti, che tradotto è per le prossime due ore, cioè arriveremo fino alle 7. Intanto grazie davvero di cuore per aver scelto di iniziare questo giorno di festa con noi. Nel corso delle prossime ore, appunto, esalteremo i colori e i profumi dell'autunno, segnalandovi gli antichi cammini della nostra bella Italia, ma insomma andremo anche alla scoperta dei luoghi, dei borghi più suggestivi della Toscana, mentre tra poco saliremo a bordo del famoso treno del Fogliage, uno dei treni più famosi, che insomma può essere anche un motivo per fare e trascorrere una bella domenica all'aria aperta, alla scoperta dei colori e profumi appunto di questa stagione. Prima però su Radio Monte Carlo c'è la nuova di Camera,

0: Quanta classe, eleganza e soprattutto quanto talento in questa straordinaria artista che è Anita Baker con Talk to Me e la musica di gran classe di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi in queste prime fasi del giorno. E anche quest'anno, con l'arrivo della stagione autunnale, torna una delle esperienze turistiche più amate e che negli ultimi anni ha registrato un vero e proprio boom di viaggiatori, cioè il famoso treno del Foliage, che è la versione autunnale della tratta ferroviaria percorsa dalla Vicenzina Cento Valli, che secondo gli esperti è la più suggestiva d'Italia. La ferrovia collega la Svizzera all'Italia attraverso 52 chilometri di binari che attraversano ponti, gallerie e fitti boschi, e la tratta italiana, con partenza da Domodossola, sale lungo la cosiddetta Valle dei Pittori, la Valle Vigezzo, fino al punto più alto, ovvero Santa Maria Maggiore, e tra i mesi di ottobre e novembre i boschi, lo sappiamo, si tingono dei colori dell'autunno, ed è possibile peraltro anche acquistare online il biglietto speciale valido 1-2 giorni per salire a bordo di questo treno del Foliage per un viaggio di andata e ritorno sull'intera linea, un viaggio che dura più o meno 2 ore per ciascuna tratta dei treni panoramici, ed è consigliata peraltro anche la prenotazione per assicurarsi un posto a sedere. Quindi un modo per vivere l'autunno viaggiando e insomma nutrirsi dei colori, dei profumi, dello spettacolo che solamente la natura è capace di regalarci. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni dal tempo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: Charlie Puth, Meghan Trainor con Marvin Gaye nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. In questo 11 ottobre festeggiano il loro compleanno anche Fabio De Luigi, Yuri Chechi e Gianmarco Tognazzi.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Finalmente l'intenso vortice di bassa pressione associato alla perturbazione che negli ultimi giorni ha colpito anche duramente l'Italia si sta allontanando verso i Balcani, favorendo così un parziale miglioramento del tempo. Tuttavia al sud ritroveremo ancora molte nuvole nella giornata di oggi, con piogge, rovesci sparsi e anche qualche temporale soprattutto su Puglia, Bassa Calabria e nord della Sicilia. Al mattino residue precipitazioni possibili anche tra Marche, Abruzzo e Molise. Nel resto dell'Italia tempo più variabile e a tratti anche soleggiato, con basso rischio di piogge. Le temperature sono previste in lieve aumento, specie al centro-nord, valori per lo più tra i 20 e i 25 gradi, ma con punte anche prossime ai 26-27 nei settori orientali di Sardegna e Sicilia. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa di maestrale al centro-sud. Nel Principato domenica di sole con cielo sereno leggermente velato, 22-23 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
0: Grazie per questo primo aggiornamento per oggi. Tra poco meno di 60 minuti ritroveremo gli amici di meteo.it. Intanto la Chiesa Cattolica in questo 11 ottobre festeggia San Giovanni XXIII e San Filippo Diacono.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran

0: Siamo insieme a voi dalle 5, state ascoltando Radio Monte Carlo che con la sua grande musica vi accompagna anche in questo giorno di festa. È una bella domenica, è l'11 di ottobre e proprio nel corso delle prossime domeniche, ovvero il 18 ottobre, 1 novembre, 15 di novembre, 22 di novembre, partirà con una locomotiva elettrica un treno con carrozze di seconda classe. Ci sarà anche una carrozza ristorante alla scoperta degli antichi cammini d'Italia, in modo particolare tra Roma e la Tuscia, quindi tra Roma e Viterbo, un viaggio verso borghi, paesaggi, antiche vie percorse nei secoli da pellegrini e viaggiatori. L'itinerario Roma-Viterbo, dicevo appunto, accompagna la scoperta del Lazio settentrionale e dei suoi cammini storici e spirituali. Si parte da Roma Termini, questo è un treno storico, il treno raggiunge Monte Rotondo, Monte Fiescone e Viterbo, attraversando insomma territori in cui il paesaggio, la memoria e anche la cultura dell'accoglienza raccontano il legame profondo tra il viaggio e il cammino. Ogni fermata rappresenta una possibile porta d'accesso al territorio. Monte Rotondo avvicina i percorsi collegati al Cammino di San Francesco e al Cammino di San Benedetto. Monte Fiascone invece apre alla Via Francigena del Nord e i luoghi simbolo della Tuscia, e poi Viterbo che permette invece di proseguire la scoperta di una città attraversata da grandi vie storiche dirette appunto verso la capitale. Tutto questo trovate appunto, tutte queste informazioni le trovate sul sito delle Ferrovie dello Stato. Tra poco invece su Radio Monte Carlo cambieremo argomento, cercheremo di capire perché le donne soffrono di più il freddo.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
3: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Olivia Dean, So Easy, Radio Monte Carlo, domenica mattina. Non è una novità il fatto che gli uomini e le donne litighino per l'aria condizionata d'estate o per il riscaldamento d'inverno. Non è una questione di carattere o di circolazione, ma è colpa dell'evoluzione. Infatti, secondo uno studio dell'Università di Tel Aviv, non sarebbero solamente le donne ad essere freddolose, ma tutta la specie animale femminile. Il motivo è proprio genetico, serve per conservare la specie, perché se maschi e femmine si tengono a distanza aumenta la possibilità, pensa, di sopravvivenza. E quindi la differente percezione della temperatura corporea, così come quella del dolore, porterebbe al distanziamento, perché ogni specie animale sarebbe alla ricerca della propria temperatura ottimale. Quindi la preferenza climatica serve anche per la separazione della specie quando non si è nella stagione riproduttiva, proprio per limitare l'aggressività tra maschi nel corteggiamento alle femmine. Quindi è una cosa proprio profonda, quasi antropologica, che riguarda non solamente le donne, quindi l'essere umano, ma proprio tutto il genere e la specie animale femminile. Siete su Radio Monte Carlo, adesso ritroviamo un super gruppo, Super Heavy, questa è Miriam.

0: E anche il video di questa perla della musica è in programmazione su Radio Monte Carlo TV, con il meglio della musica pop, soul e R&B, disponibile sul satellite, canale 716 di Sky e 67 di TVSAT.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Swingle Sister, pochi minuti dopo le 6 del mattino, ma buona domenica, buongiorno, buona colazione, ma soprattutto felice risveglio a tutti quanti voi. Lo sappiamo, è autunno ed è bello soprattutto respirare i profumi e vedere e nutrirsi dei colori dell'autunno. Gli italiani preferiscono sempre di più, a quanto pare, soprattutto durante questa stagione, mettersi in cammino. Allora vogliamo suggerirvi quelli che a nostro avviso sono i cammini in Italia più belli da percorrere nel mese di ottobre e di novembre. Il cammino, per esempio, del Fiume di Legno si svolge in 7 tappe per 180 km complessivi, ricalcando l'antica via percorsa dai tronchi di legno delle foreste del Trentino fino al porto di Venezia. Un itinerario che parte ai piedi delle vette dolomitiche, attraversa foreste, valli, antichi borghi e città d'arte per arrivare insieme appunto al mare. Poi un altro cammino che è la Gran Balconata del Cervino. Questo percorso si sviluppa ad anello per 73 km intorno al Cervino, tra alpeggi, laghi e foreste, e poi c'è il sentiero della Liguria da Ventimiglia fino a Luni, quindi da ponente fino a Levante, 30 tappe per 675 km di sentieri sulla costa, da pochi passi dalle spiagge o comunque da affascinanti scogliere a strapiombo sulle acque cristalline appunto della bella Liguria. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco vi suggeriremo altri cammini da poter percorrere in questo mese di ottobre. Subito Harry Styles.

0: Bodol con The Christians continua in questo primo mattino su Radio Monte Carlo il nostro viaggio alla scoperta dei cammini più belli d'Italia da percorrere ovviamente durante questo periodo ottobre-novembre, il sentiero degli dei, per esempio, il sentiero immerso nella cornice mozzafiato della costiera amalfitana, perfetto per un'escursione appunto durante l'autunno, un percorso immerso nella natura a picco sul mare blu che collega il paesino di Agerola a Nocelle. Siamo una frazione di Positano, regalando panorami immaginiamo incredibili ed emozioni indelebili. E poi da fare almeno una volta nella vita la rotta dei Due mari, un percorso slow che porta dall'Adriatico allo Ionio, tra ulivi secolari della campagna pugliese, muretti a secco e riserve naturali e borghi ricchi di fascino e di tradizioni antiche. Tra poco su Radio Monte Carlo invece prenderemo contatto con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
13: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
13: Ok.
14: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
13: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Voi che dite?
13: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendevo l'offerta!
15: Info su nissan.it.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ottobre, il 284esimo giorno dell'anno, mancano 81 giorni alla fine di questo 2026, era proprio l'11 ottobre, ma del 1968, quando la NASA lanciava Apollo 7, la prima missione con uomini a bordo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona domenica da Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Finalmente l'intenso vortice di bassa pressione associato alla perturbazione che negli ultimi giorni ha colpito anche duramente l'Italia si sta allontanando verso i Balcani, favorendo così un parziale miglioramento del tempo. Tuttavia al sud ritroveremo ancora molte nuvole nella giornata di oggi, con piogge, rovesci sparsi e anche qualche temporale, soprattutto su Puglia, Bassa Calabria e nord della Sicilia. Al mattino residue precipitazioni possibili anche tra Marche, Abruzzo e Molise. Nel resto dell'Italia tempo più variabile e a tratti anche soleggiato, con basso rischio di piogge. Le temperature sono previste in lieve aumento, specie al centro-nord, valori per lo più tra i 20 e i 25 gradi, ma con punte anche prossime ai 26 e 27 nei settori orientali di Sardegna e Sicilia. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa di maestrale al centro-sud. Nel Principato domenica di sole, con cielo sereno leggermente velato, 22 e 23 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
0: Allora, questo è il secondo aggiornamento di oggi con le previsioni del tempo, grazie agli amici di meteo.it. Quella che state ascoltando è la radio italiana del Principato di Monaco, Radio Monte Carlo.

0: Buongiorno, buongiorno da Radio Monte Carlo. A partire dalle 7 sarete con Stefano Gallarini, ci sarà anche lo spazio con le breaking news, TGCOM 24, Meteo, Autotraffic, ma adesso invece vorremmo portarvi insieme a noi alla scoperta di alcuni tra i luoghi più suggestivi di una delle regioni da visitare in tutto il periodo dell'anno, ma anche e soprattutto durante l'autunno, ovvero la Toscana, luoghi e posti da tenere in considerazione, per esempio in un fine settimana d'autunno. Una meta suggestiva è il lago di Vagli. Siamo in Garfagnana, dove sott'acqua è presente il borgo fantasma di Fabbriche di Careggine. Inondato nel 1946 per costruire questa riserva d'acqua, la strada che dalla diga conduce al nuovo paese di Vagli di Sotto costeggia appunto il lago, regalando scorci panoramici unici. E poi in Versiglia il lago di Massaciucoli è frequentato dagli amanti del bird watching. È un angolo incontaminato tra canneti e ninfei, dove passeggiare tra camminamenti di legno a palafitta costruiti a pelo sull'acqua, ma anche fare gite in battello a bordo di canoe e barche a remi, è sicuramente uno degli eventi e una delle esperienze da fare almeno una volta nella vita. E poi tra le zone naturalistiche più incontaminate della Toscana spicca la laguna di Orbetello, 1500 ettari di terreno paludoso, un habitat unico nel suo genere. Lì è ospitata la riserva naturale del WWF, dove transitano o nidificano il fenicottero rosa, il falco pescatore, ma anche l'airone bianco maggiore e il cavaliere d'Italia.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra.
18: Perfetto per 5 persone.
17: Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
19: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Choosing Texas con Ella Langley su Radio Monte Carlo. Domenica mattina il nostro buongiorno, soprattutto buona colazione a voi. Lo sappiamo, la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, fondamentale sia per essere efficienti nel lavoro, nello studio, sia per il benessere psicofisico in generale. Anzitutto è importante prendersi del tempo per svegliarsi con calma, fare colazione. Da quando si aprono gli occhi a quando si mangia, per esempio, dovrebbero trascorrere almeno 30 minuti. Insomma, il classico caffè al volo non è assolutamente una buona abitudine. Per essere in forma e dare il via alla giornata nel modo giusto, bisognerebbe mangiare sufficienti quantità di fibre, quindi ottima la frutta secca, kiwi, mele, centrifugati e frullati, che sono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. Sono altrettanto importanti le proteine, fondamentali per mettere in moto il nostro corpo e fornirci le giuste energie. Tra i cibi più adatti di sicuro ci sono uova, fese di tacchino, burro di arachidi e salmone affumicato. Su Radio Monte Carlo, Billy Joel.

0: È stata anche quella di oggi una straordinaria domenica mattina trascorsa insieme tra le 5 e le 7. Io vi ritroverò con grande piacere il prossimo weekend e lascio il passo alle breaking news di TGCom 24, meteo e autotraffico. E poi con voi fino alle 10 Stefano Gallarini. Grazie a Mattia Brena alla parte tecnica. L'augurio a tutti quanti voi di una buona domenica da parte di Stefano Bragatto.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. I ribelli yemeniti avevano già attaccato il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale La fine del genocidio. Fra le richieste lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifiche in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus. Formula 1 a Singapore, Vettel in pole, MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Finite le vacanze!

0: Comet.it.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su Comet.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona domenica da Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Finalmente l'intenso vortice di bassa pressione associato alla perturbazione che negli ultimi giorni ha colpito anche duramente l'Italia si sta allontanando verso i Balcani, favorendo così un parziale miglioramento del tempo. Tuttavia al sud ritroveremo ancora molte nuvole nella giornata di oggi, con

0: Piogge, rovesci sparsi, anche qualche temporale, soprattutto su Puglia, Bassa Calabria e nord della Sicilia. Al mattino residue precipitazioni possibili anche tra Marche, Abruzzo e Molise. Nel resto dell'Italia tempo più variabile e a tratti anche soleggiato, con basso rischio di piogge. Le temperature sono previste in lieve aumento, specie al centro-nord, valori per lo più tra i 20 e i 25 gradi, ma con punte anche prossime ai 26-27 nei settori orientali di Sardegna e Sicilia. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa di maestrale al centro-sud. Nel Principato domenica di sole con cielo sereno leggermente velato, 22-23 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 c'è nebbia a banchi tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola. Nebbia a banchi sulla 16 tra il Bivio a 16 a 1 e Benevento. Nebbia a banchi anche sulla A1 tra Ferentino e Ceprano. Sulla statale 229 del Lago d'Orta, tratto chiuso per una verifica tecnica tra l'incrocio Casale Corte Cerro e l'incrocio Gravellona Toce, statale 33 e statale 34. Sulla statale 7 quater via Domiziana, tratto chiuso per allagamento tra l'incrocio Lago di Patria, statale 162 della Valle Caudina e statale 7 quater diramazione e l'incrocio Licola Mare. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, tratto chiuso per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.

I Fleetwood Mac di Gypsy su Radio Monte Carlo. Buongiorno, io sono Stefano Gallarini, c'è stato Stefano Bragatto e c'è Riccardo Brambilla in regia oggi. Voi naturalmente all'ascolto, sono le 7:09. Allora, non so se crediate o meno a quella che è la disciplina astrologica. Magari siete fra quelli che non ci credono, ma che leggono l'oroscopo tutti i giorni o quando capita di vederlo sul giornale. Io praticamente non lo leggo mai, assolutamente. Però ho un certo feeling con quella che è la disciplina astrologica. Dico disciplina perché di quello si tratta, non è certo una scienza. Anche se qualcuno nel passato o anche magari nel presente l'ha voluta definire tale, l'astrologia sicuramente non lo è, assolutamente, però è una disciplina e come tale possiamo anche abbracciarla o comunque farci raccontare qualcosa. Stavo semplicemente pensando che siccome c'è un'opposizione tra Plutone e Marte, che tradizionalmente è proprio legata a quelle che sono i conflitti, anche appunto contrari alla pace, per usare appunto questo termine e non usare l'altro che non mi piace affatto, devo dire che in effetti stiamo vivendo nel mondo tensioni proprio di questo tipo e le ultime cose sono capitate proprio ieri e questa notte. Ma lo dico anche per gli ascoltatori come Claudio, per esempio, che scrive: oggi ho bisogno della vostra compagnia, c'è stato un mix di problemi, attenzione, autorotta, influenza, mal d'orecchio e qualche guaio al lavoro, insomma tutte cose risolvibili, però tutte insieme, perché è così. Quando c'è l'influenza, perché si chiama influenza quando non stiamo bene? Perché c'è, secondo insomma quello che si pensava, l'influenza dei pianeti, l'influenza negativa dei pianeti. Allora, quando si mettono insieme c'è l'influenza negativa, tutto insieme non funziona, ma c'è il rimedio che è la nostra musica, la nostra radio che vi tiene compagnia tutto il giorno e le cose che ho da raccontarvi. C'è Teddy Swims per esempio adesso da ascoltare, la sua Mr. Know It All.

La voce di James Bay su Radio Monte Carlo, Holmback the River, è una figura, è diciamo un modo di dire in senso figurato, è non fare in modo che i tuoi pensieri ti travolgano come in un fiume. Però di fiumi, così mi è venuto in mente di parlare perché questo è il periodo giusto per la pesca. Ci sono delle specie di pesci che si devono pescare proprio in questo periodo, per esempio la carpa è l'ultimo mesetto, insomma l'inizio di ottobre è l'ultimo mesetto, invece il luccio ha come mese preferito proprio l'autunno e anche l'inverno. C'è anche il barbo, il cavedano. Lo dico perché recentemente ho conosciuto persone che hanno trovato di nuovo il piacere, oppure per la prima volta il piacere, di andare a pescare, cioè anche se magari poi non succede niente e non porti a casa nulla. C'è addirittura chi pesca e poi i pesci li ributta dentro il fiume. Semplicemente è un modo per rilassarsi, per pensare, per stare da soli con se stessi e riflettere e avere molta pazienza, e quindi può essere anche uno sport da questo punto di vista, un po' come se fosse lo yoga. E poi al di là di quello che si possa pensare o meno, però questo è un buon periodo per chi ama la pesca, per andare sui fiumi e rilassarsi. I Duran Duran di Sirius.

0: Sono di Monte Carlo e Duran Duran alle 7:22 minuti. C'è una delle canzoni più belle che siano mai state cantate dall'artista che state per ascoltare, che però è stata scritta da R. Kelly ed è veramente un brano indimenticabile, quindi preparatevi ad alzare il volume della radio.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci.
11: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
18: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
19: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
18: Ok.
19: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
18: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Voi che dite?
18: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
18: Tranquilli, intendeva l'offerta!
20: Info su Nissan.it.
21: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi Bis, Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.

Un capolavoro questo per Michael Jackson, You're Not Alone. Michael Jackson ha chiesto ad R. Kelly se avesse qualcosa nel cassetto del materiale, gli ha dato questa canzone, che è una meraviglia, incredibile. Qui su Radio Monte Carlo, le 7:32 minuti. Ieri mi sono arrivati due messaggi, non uno ma due, dove mi si chiedeva di pagare 6,45 euro per la tratta di pedemontana, che io non ho mai fatto, per la verità. La pedemontana è un'autostrada che però non ha le sbarre ai caselli, dovete sapere che dovete pagare in pratica, quindi se avete un telepass o un sistema elettronico automaticamente si paga, ma se non l'avete dovete andare sul sito e appunto pagare in tempo. Credo che ci siano 5 giorni il tempo, se non mi sbaglio, ma non voglio dire una cretinata, anche perché non la faccio mai. Però ricevo questo messaggio del casello, quindi clicca qui per pagare. Io, sapendo benissimo se trattasse di una frode, ho cliccato, però lo faccio apposta, usando un browser anonimo in modo che non tiene traccia di nulla, e mi sono divertito a inserire perché dice: qual è la tua targa? Voi qualunque targa mettiate a caso, cioè ho messo delle lettere a caso, tipo AC254BU, cioè proprio a caso, però vicine a come potrebbe essere una vera targa. E poi il messaggio che appariva era sempre la stessa, cioè lo stesso, cioè 6,45 euro per quel tratto, sempre uguale, qualunque targa mettessi, proprio perché è una frode. Uno poi va a pagare, inserisce il numero di carta di credito e lì farà cretinata, diciamo così, anche perché a volte poi l'importo è molto molto superiore a quello scritto, oppure semplicemente ci si appropria dei vostri dati. Bisogna stare molto attenti alle truffe. Sappiate infatti che ci sono quasi 3 milioni di italiani nell'ultimo anno che sono stati vittime di truffe o tentativi di truffa legate alle bollette di luce e gas. Pensate che il danno è stimato è di circa 650 milioni di euro, soprattutto dai finti call center, e poi le famose email false, quello che viene definito phishing, ma c'è anche il porta a porta, cioè persone che vengono a casa, dicono: ah, mi faccia vedere la sua bolletta, non fatelo mai, perché sopra c'è il numero di pod e proprio quello è il numero che non va assolutamente dato a nessuno, e tramite quello è possibile cambiare gestore oppure essere truffati. Quindi bisogna prestare davvero attenzione, e sappiate che tanti sono anche i laureati, non soltanto quindi le persone meno informate, ma anche quelle che dovrebbero essere di più, e i giovani, e quindi l'attenzione deve essere prestata veramente da tutti. Dobbiamo avere una sorta di parafulmine verso quelle che sono le frodi. Lo canta anche Giorgia nella sua Parafulmini.

0: Ray Parker Jr. and Radio, Woman Needs Love. Quanto mi piace Radio, perché è un gioco di parole, è scritto come il raggio della radio, possiamo dire così. Quindi mi piace moltissimo sentire proprio il suono di questa parola, soprattutto quando viene trasmessa in radio questa canzone. A proposito di musica, tra poco c'è un pezzo degli anni 90 da ascoltare, perché ci sono dei suoni un po' particolari e che lo rendono un pezzo unico sicuramente, ma tutto questo è dovuto al fatto che c'erano delle limitazioni tecniche proprio, e quindi era tra virgolette un errore, ma l'errore poi è diventato un marchio di fabbrica.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da €99 al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
3: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da €99 al mese. Tan fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo €5,937. Rata finale €11,429. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
4: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Di Dreams per Gabriel qui su Radio Monte Carlo alle 7:51 minuti. Volevo mandare un saluto a un nostro ascoltatore, si chiama Mirko, lui fa il contadino, è un lavoro durissimo per la verità. Io quando viaggio, proprio recentemente, vedevo tutti questi campi arati e dico: ma che pazienza che bisogna avere, vedo i trattori, è veramente un lavoro molto faticoso ma fondamentale, perché poi alla fine noi godiamo delle prelibatezze che appunto vengono coltivate. Mirko in questo momento tra l'altro sta piantando le fave, ma stavo leggendo proprio un rapporto Giovani e Agricoltura di Ismea e Rete Rurale Nazionale, e scopro che mentre molti giovani lasciano le campagne, c'è una nuova generazione che invece fa proprio il percorso inverso. Pensate che in Italia quelli sotto i 40 anni che scelgono l'agricoltura stanno portando ovviamente nei campi innovazione, quindi usano i droni, le tecnologie digitali, aprono agriturismi, hanno nuove idee, quindi non soltanto produzione di cibo, però anche innovazione, sostenibilità, servizi per il territorio, e questo chiaramente fa la differenza. E pensate che molti di loro sono diplomati e laureati e scelgono proprio questo tipo di vita, che insomma, che ringraziamo, insomma, una scelta che a me fa piacere che venga fatta, perché capisco che non sia così scontata e né facile. Ad esempio, produrre il miele è bellissimo e anche buono. Lenny Kravitz.

0: teniamolo sempre presente, il tempo non torna più, quindi godiamoci la vita, godiamoci le cose e cerchiamo di vivere sereni quando si può e non sempre può succedere, però cerchiamo di superare anche le difficoltà. A proposito di agricoltori giovani, c'è un'ascoltatrice che mi ha dato un messaggio pieno di gioia, di energia e dice: io sono di Milano, ma guarda che anche a Milano si coltiva, insomma nei dintorni, sicuramente così. Lei in questo momento sta andando alla fiera degli alpaca, in pratica, quindi una lana pregiatissima. Su Radio Monte Carlo ora le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Giorni fa i guerriglieri yemeniti avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali, bombardato anche lo scalo di Dammam. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale La fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Jacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata da Serena Giacomina, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa domenica l'intensa perturbazione che nelle scorse ore ha colpito duramente l'Italia si allontanerà progressivamente verso i Balcani, con un tempo in generale miglioramento. Resta però ancora un po' di instabilità con rovesci sparsi e locali temporali tra Molise, Puglia, Basso Tirreno in Calabria e Sicilia settentrionale. Altrove cielo parzialmente nuvoloso con un

0: Nubi più compatte su parte della Sardegna e Liguria al nord-est e qualche piovasco possibile tra Veneto, Alpi Friulane e Appennino settentrionale. Temperature in leggero rialzo quest'oggi, per lo più valori compresi tra i 20 e i 25 gradi. Sarà una giornata con cieli parzialmente nuvolosi sul Principato di Monaco. 22 gradi di temperatura massima, tutti i dettagli su meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A29 verso Palermo, rallentamenti all'altezza di Mondello. Sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per incidente all'incrocio Rosa Marina verso l'incrocio Fasano, statale 16 Adriatica. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Sulla statale 130 Iglesiente, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Assemini verso l'incrocio Iglesias, statale 126 sud occidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.

volte c'è bisogno di dirlo, ti amo. Non è che è difficile dirlo, è bello sentirselo dire anche, ovviamente. Simply Red, Say You Love Me su Radio Monte Carlo, 8-9 minuti, io sono Stefano Gallarini. Stavo leggendo che in Italia circano quasi 2 milioni di e-bike, cioè le bici elettriche, o meglio, a pedalata assistita. Questo è, bisogna pedalare per fare in modo che ci sia l'assistenza, e oltre 25 km all'ora tutto si deve bloccare, cioè il motore deve bloccarsi e si può solo pedalare. Così è, e invece ci sono un sacco di modifiche elettroniche. In alcune città, secondo Assoutenti e FIAB, 8 bici elettriche su 10 controllate risultano irregolari, e lo vediamo anche perché sfrecciano più forte dei motorini, per la verità, e infatti lo diventano nel momento in cui vengono truccati, perché si modifica la potenza del motore. Il limite è di 250 watt. Come dicevo, l'assistenza deve essere interrotta oltre 25 km orari e non accelera da sola oltre i 6 km orari. Queste sono le regole che ci devono essere. E se non vengono rispettati i parametri, non è più una bici, ma diventa, come dicevo, un ciclomotore, e quindi ci vuole l'assicurazione, il casco e tutto il resto. Adesso alcune città si doteranno di una sorta di bici velox. Sono dei rulli, in pratica, dove vengono testate le biciclette fermate per vedere se sono truccate o meno, e di conseguenza, se lo dovessero essere, le sanzioni possono arrivare dai 5.000 ai 15.000 euro più il sequestro del mezzo. Anche giusto, perché se di bici si tratta, di bici devono restare. La pedalata assistita, devo dire, è molto comoda. Io ho una bici pedalata assistita, molto comoda per le salite, per esempio, perché si fa meno fatica, e poi anche per chi ha una certa età, insomma, quando bisogna fare tantissimi chilometri, magari tutti i giorni, non siamo tutti Davide Lentini, ecco, abbiamo quindi un aiuto, e quello funziona. Però è giusto un controllo, vedremo quello che succederà, ma arriveranno indubbiamente. Comunque io ho fatto mettere a posto la mia e-bike e me la sono trovata automaticamente modificata, e l'ho riportata indietro e ho detto: rimettimi la centralina regolare, per favore, perché ormai sono abituati a fare così, perché glielo chiedono tutti. Ma io però non l'avevo chiesto. Elton John.

E Zucchero con la sua È Delicato su Radio Monte Carlo. Stavo pensando a quando si è innamorati e si ha una storia d'amore e si ferisce qualcuno, no? Succede che si ferisce, e di chiedere scusa per quel momento e quell'atteggiamento non è così facile. Sarà capitato a tutti, immagino, e chiedere scusa è importante, però bisogna farlo, perché vuol dire riconoscere l'errore che si è fatto, perché magari si è ferito qualcuno anche involontariamente, ma è successo. A Cher, per esempio, questa cosa pare non sia mai capitata, ma lei, quando si è trovata di fronte a questa canzone, ha deciso di interpretarla al meglio, e così l'ascoltiamo. Cher.

0: If I could turn back time, se potessi tornare indietro nel tempo, mi scuserei, non direi quello che ho detto. Succede, dobbiamo imparare a scusarci quando è necessario. A meno lo canta Cher, questo su Radio Monte Carlo l'ha appena fatto, le 8:22 minuti. Tra poco una sorta di marchio di fabbrica, due cantanti che si sono messe insieme litigando per un uomo.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sto sorridendo perché c'è Giovenale da Sevigliano, un ascoltatore di Radio Monte Carlo, che quando ha sentito il mio coming out di prima ha detto: secondo me sono Brandy e Monica con The Boy's Mine. È vero, la canzone che poi avete ascoltato è proprio questo, e ha detto: cosa ho vinto, una maglietta, un cappellino, una pins, qualcosa? No, niente, la citazione però sì, da parte mia, che ha un grandissimo valore. Allora, a proposito di citazioni, ormai l'intelligenza artificiale va un po' per conto suo, lo reggiamo costantemente sui giornali, l'intelligenza artificiale è fuori controllo, ne combina di tutti i colori, e hanno detto i capoccioni che prima o poi creeranno un danno incredibile, cioè ci mettono un'ansia che è una cosa pazzesca. Comunque vi dico cos'è successo qualche mese fa, a luglio precisamente, il 18 luglio. Un agente di intelligenza artificiale di Anthropic ha inviato alla polizia di Filadelfia una segnalazione completamente inventata su un omicidio ancora irrisolto. Allora, esiste un sito dove è possibile scrivere per, non so, testimoniare qualcosa che è successo. L'intelligenza artificiale è capitata su quel sito e si è finta un testimone che ha visto una persona corrispondente alla descrizione nella zona del delitto. Grazie al cielo il messaggio è finito nello spam e quindi non è mai stato controllato. Quando si sono accorti, sono risaliti a tutto, al mittente eccetera, e hanno scoperto che è stata l'intelligenza artificiale a inventarsi di essere un testimone, a inventarselo di sana pianta. Di conseguenza i pericoli ci sono e bisogna davvero fare in modo di controllare. Non sarà facile, però pare che sia l'intelligenza artificiale stessa che si controlli da sola. Non so dove andiamo a finire, però pensate, è un po' come i professori, sono esseri umani che devono controllare altri esseri umani, per cui più o meno è la stessa cosa. Non so se il discorso regge, però io ho provato a fare questo ragionamento. C'è Somber su Radio Monte Carlo con My Body Is On Ready.

0: Dovremmo ascoltarla e riascoltarla, questa canzone di John Lennon, Imagine, qui su Radio Monte Carlo, sentire bene le parole, magari farle nostre. Tra pochissimo un artista che giovanissima già apriva il concerto dei Jackson 5 e tra poco l'ascolterete.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Ragazzi, siete pronti? Ci sarebbe il nuovo promo di Bonjour Bonjour.
3: Davide, senti, usiamo quello dell'anno scorso, ma tanto chi se ne accorge?
2: Ma dai Stefano, come si fa quello dell'anno scorso? Ci vuole qualcosa di nuovo.
4: Ma sì, c'è qualcosa di adatto a un programma fresco, brioso, piacevole da ascoltare.
3: Ah, quindi non Bonjour Bonjour.
2: Vabbè dai, non scherzare come al solito.
3: Vabbè, sentite, ce l'ho. Bonjour Bonjour, viva la sincerità.
5: Ma questa era la pubblicità della birra.
3: Vabbè, non va mai bene niente allora. Bonjour Bonjour.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
9: Come mi immagino il Black Friday?
10: Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
17: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
16: Basta un penny.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
21: Uh-huh.
22: 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.
21: Trovato.
22: Wow.
21: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
24: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
26: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Farmextracta.
0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
26: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
26: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Come si fa a non muoversi con questa Jump to the Beat qui su Radio Monte Carlo alle 8:51 minuti? Stavo leggendo una notizia dell'Ansa di qualche giorno fa che riguarda un parco che c'è in Inghilterra. È un parco interessante, si chiama Yorkshire Wildlife Park. L'hanno aperto nel 2009 e poi nel 2011 hanno aperto una sorta di recinto delle tigri. Ecco, non pensate che il recinto sia piccolo, è molto grande, perché questo spazio si chiama Land of the Tigers, cioè la terra delle tigri, e sul sito web l'area è descritta come un grande spazio in cui grandi felini possono muoversi fra boschi e prati, oppure giocare addirittura in una piscina con la cascata. Tutti gli animali quindi sono ospitati, insomma è vero che sono in uno spazio chiuso, però hanno spazio per correre. Ci sono leoni, leopardi, ghepardi, anche orsi polari, orsi bruni, leoni marini, uno spazio veramente molto interessante. Certo che ci sono delle recinzioni, perché non è che si può entrare, si può vedere tranquillamente, andarci intorno, non si può entrare, ma qualcuno invece l'ha fatto. Chissà perché questa voglia a volte di essere presenti sui social e quindi fare delle cose che non andrebbero assolutamente fatte, e questo signore ha deciso di scavalcare. Devono capire bene cosa sia successo, però le tigri l'hanno visto all'interno e l'hanno aggredito. A volte lo fanno anche semplicemente per giocare. Loro non sanno il successo che animali di questo genere non sempre attaccano l'uomo per attaccarlo, ma a volte lo fanno perché lo trattano come un altro cucciolo o un altro simile, e quindi hanno un comportamento che non è aggressivo, ma anche un comportamento, diciamo, giocoso da parte di questi grandi felini. Capite che per noi è un grosso problema. Adesso hanno ricoverato l'uomo, comunque sia subito sono intervenuti i soccorsi, vedranno che cosa vedranno di capire esattamente cosa sia successo. E comunque sia, voglio dire, alla fine se andate in un posto così, state bene dietro le recinzioni, che non sapete mai, perché giocare con le tigri, vi garantisco, con i gatti già a volte può essere faticoso, immaginate voi con le tigri. C'è questa bellissima canzone di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani che ascoltiamo, si intitola Viva la vita.

0: Numero è il 342 4141 762. Ora ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. I ribelli dello Yemen avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa. A Roma il raduno nazionale e la fine del genocidio. Fra le richieste, lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati. A Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia. Piogge torrenziali, frane e allagamenti, a Lipari torrenti esondati e case allagate, bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifiche in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Calcio il sabato della sesta di A. Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0. Oggi Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan-Cagliari-Juventus. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata da Serena Giacomina agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In questa domenica l'intensa perturbazione che nelle scorse ore ha colpito duramente l'Italia si allontanerà progressivamente verso i Balcani, con un tempo in generale miglioramento. Resta però ancora un po' di instabilità con rovesci sparsi e locali temporali tra Molise, Puglia, Basso Tirreno in Calabria e Sicilia settentrionale. Altrove cielo parzialmente nuvoloso con nubi più compatte su parte della Sardegna e Liguria al nord-est e qualche piovasco possibile tra Veneto, Alpi Friulane e Appennino settentrionale. Temperature in leggero rialzo quest'oggi, per lo più valori compresi tra i 20 e i 25 gradi. Sarà una giornata con cieli parzialmente nuvolosi sul Principato di Monaco. 22 gradi di temperatura massima. Tutti i dettagli su meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A2 verso Salerno rallentamenti per incidente all'altezza dello svincolo Mormanno-Scalea. Sulla statale 3 via Flaminia rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Spoleto verso l'incrocio Fano statale 16 Adriatica. Sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne rallentamenti per incidente all'incrocio

l'incrocio Rosa Marina verso l'incrocio Fasano Statale 16 Adriatica. Sulla Statale 130 Iglesiente, carreggiata chiusa per incidente all'incrocio a Semini verso l'incrocio Iglesias Statale 126 Sud Occidentale Sarda. Prudenza e buon viaggio.

Una canzone che vorrei non finissero mai, come questa dei Commodores, Night Shift su Radio Monte Carlo. 9 minuti, io sono Stefano Gallerini, ancora buona domenica. Mi stavo informando sui dolori, non perché io abbia dolori, cioè ce li ho, non è però per questo, perché sto leggendo un articolo che riguarda le tre tipologie di dolore. Allora, una è il nocicettivo, che nome è? E comunque funziona così, è il sistema di allarme dell'organismo che si attiva quando uno stimolo dannoso innesca la reazione dei recettori. Vi spiego, perché sennò non si capisce niente. Succede quando vi fratturate un piede, per esempio una mano, ci sono le ustioni, le bruciature, per cui immediatamente voi sentite questo dolore perché il sistema di allarme dell'organismo si fa sentire. Poi c'è quello neuropatico, che dipende da una lesione o una malattia dei nervi, che è provocata dai traumi, ed è quel dolore bruciante, la sensazione di sentire gli spilli. E poi c'è il nociplastico, cambiano le vie nocicettive, ma che termini usano i medici, è proprio per non farci capire niente. E comunque è quello che ci dà tipo la scossa elettrica, l'intorpidimento, e quindi ci fa capire che qualcosa non funziona. Ma la cosa interessante di tutto questo non sono i nomi che si danno alle tre tipologie di dolori, ma il fatto che il dolore serve a evitare di peggiorare la situazione. Il dolore serve apposta per dirci: ti fa male il piede in quel modo? Ecco, vuol dire che non devi usarlo, non devi continuare a camminarci. Faccio un esempio nel caso di una botta, una frattura o cose così. Per cui è un segnale d'allarme che dobbiamo cercare di capire per evitare di peggiorare ulteriormente la questione fisica, e quindi il dolore è un segnale, non è tanto per farci innervosire, ma è un segnale che ci dà proprio il corpo umano, quindi dobbiamo anche riconoscerlo. Ecco perché le tre tipologie che vi ho appena raccontate. Ora c'è Karol G con Bruno Mars, l'allora Still.

nostri ascoltatori c'è chi ha visto Paul Weller a Bologna per ben due volte, c'è chi invece parla del dolore, visto che ho raccontato delle tre tipologie di dolore e del dolore sentimentale, quello del cuore, purtroppo quello diciamo è un dolore di tipo totalmente diverso. Invece parlando proprio dei dolori, c'è chi scrive che il dolore è proprio il principale meccanismo di protezione del nostro corpo e funziona, mi fa ridere questo paragone, come una spia sul cruscotto dell'automobile, quindi segnala che un'articolazione o un tessuto sono sottoposti a un carico eccessivo oppure sono danneggiati, quindi alt, dobbiamo fermarci. E poi c'è Anna Maria di Milano che dice che domenica scorsa ha spostato un mobile da sola, si è fratturata una vertebra e meno male è rientrata a casa, insomma si è riposata, però lì è proprio il dolore che le ha detto devi fermarti, è successo qualcosa. Su Radio Monte Carlo invece succede che c'è sempre la nostra grande musica, come questa dei Curiosity Kill the Cat.

0: I Curiosity Kill the Cat su Radio Monte Carlo, mentre leggo i vostri saluti, grazie, ma tra pochissimo una canzone che è tornata in auge tempo fa perché la copertina è stata presa di mira dai complottisti che hanno detto: ma quella copertina ha previsto il futuro. Chiaramente è una frase totalmente priva di fondamento perché i complottisti lo sono, ma la canzone resta bellissima.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
15: Mm-hmm.
14: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
22: Via, via.
21: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

Il Supertramp di Breakfast in America qui su Radio Monte Carlo ha recuperato una notizia di un mesetto fa, ma molto curiosa, e che riguarda uno degli attrezzi, degli elettrodomestici che abbiamo in casa o molti di voi hanno in casa. Parlo degli elettrodomestici intelligenti, cioè gli aspirapolveri, quelli che fanno tutto da soli, in pratica quelli che riescono a pulire, a raccogliere la polvere, a tornare sulla base di ricarica e ritornare poi a posto, no? Funzionano benissimo. Alcuni di questi hanno una telecamera, perché così potete da remoto governarli, molto interessante anche per filmare il tradimento della moglie. È successo infatti proprio questo, perché questo marito ha attivato da remoto la telecamera del robot aspirapolvere e ha raccolto così le prove del tradimento della moglie ed è riuscito a vincere la causa civile. Pensate, siamo a Taiwan, e alla fine è riuscito ad avere $500,000 di risarcimento, e lui come prova ha portato proprio il video fatto dall'aspirapolvere. Quindi bisogna anche stare attenti quando va in giro per casa, lo dico anche a chi ce l'ha. Il mio non ha la telecamera e comunque non c'è molto da riprendere, ma detto questo, la cosa curiosa è che lui è stato condannato in carcere per aver violato la privacy, perché malgrado appunto lui abbia usato questo stratagemma per beccare la moglie in flagranza, è anche vero che gli obblighi coniugali non annullano il diritto alla riservatezza, e questo è giusto perché comunque lui la privacy l'ha sicuramente violata. E quindi quale delle due cose conviene? Insomma, lì alla fine uno deve fare una scelta. Magari una volta scoperta la situazione è meglio parlarne direttamente con il partner e arrivare a un accordo, perché sennò uno rischia la galera, l'altra perde $500,000. Vabbè, small talk.

0: Eros Ramazzotti di Stella Gemella su Radio Monte Carlo. Allora, stavo facendo un controllo perché fra i tanti messaggi che sono arrivati ce n'è uno che riguarda i 500.000 dollari taiwanesi che mi dicono corrispondere a 15.000 dollari americani. Non so se sia veramente così, lo stavo controllando, non sono ancora riuscito a farlo, però grazie della precisazione, in effetti la cifra mi sembrava un po' alta. Qui su Radio Monte Carlo un grandissimo della musica che ha avuto problemi fisici recentemente ma che sembra che piano piano stia risolvendo.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Finite le vacanze.

0: www.tezenis.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a €99. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

Eh sì, è Phil Collins che sta uscendo piano piano dai suoi problemi fisici. Alle 9.50 su Radio Monte Carlo. Mi piace la curiosità che molti ascoltatori hanno e che dimostrano con i messaggi. Vi ho raccontato di questo marito a Taiwan che ha usato il robot aspirapolvere per firmare il tradimento della moglie, e così il giudice gli ha assegnato $15,000 americani di risarcimento, però lui è stato condannato al carcere per violazione della privacy. La domanda curiosa che è arrivata da voi ascoltatori è: gli investigatori privati allora cosa fanno? Violano la privacy? Sì, nel senso che non è che possono fare quello che vogliono, nel senso che le raccolte delle prove possono essere fatte solo in luoghi pubblici o visibili. Quindi quando un investigatore privato, per esempio, viene mandato a pedinare qualcuno, deve produrre il materiale, però prodotto appunto in luoghi pubblici visibili, senza strumenti intrusivi. Non può inserire, non so, dei GPS, delle spy cam, delle microcamere. Devono rispettare anche loro la legge, non è che abbiano dei poteri speciali, ecco, assolutamente no, devono rispettare le stesse regole dei cittadini e di conseguenza devono limitarsi. Possono fare poco, certo, possono usare gli altri strumenti, che non possono essere però portati poi in un eventuale contenzioso in tribunale, semplicemente per dimostrare che è successo qualcosa per la quale sono stati chiamati. Che mestiere è quello dell'investigatore privato? È interessante, è sempre stato affascinante, no? Tanti film poi li raccontano, sono sempre così, tra il brusco e il visco.

0: Mr. Fierce, gli Head of Over Heels su Radio Monte Carlo. Non so, forse saranno state anche le note dolcissime di Magnus Ferrer che avete ascoltato prima con la sua Sleep Talking, ma sta di fatto che il MotoGP in Indonesia si è concluso con Bezzecchi, che ha vinto davanti a Fernandez e Martin, Marquez solo sesto ed è caduto Bagnaia. Questa è la storia, tra poco le notizie qui su Radio Monte Carlo e poi Erina Martelli pronta come sempre a raccontarvi un sacco di cose. C'è Riccardo Brambilla in regia. Noi, io sono Stefano Gallarini, ci sentiamo sabato prossimo alle 7. Ciao!
1: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.

0: attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 309 feriti. Giorni fa i guerriglieri yemeniti avevano già colpito il terminal della capitale saudita nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, crocevia di traffici mondiali, bombardato anche lo scalo di Dammam. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa, a Roma il raduno nazionale La fine del genocidio, fra le richieste lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito israeliano. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati, a Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. UE e Ucraina criticano l'accordo USA-Russia per lo stop alle sanzioni in cambio del gasolio. In Pennsylvania un uomo uccide 8 persone a colpi d'arma da fuoco, poi si toglie la vita. Secondo quanto riferito dalla polizia di Erie, l'omicida era imparentato con 7 delle vittime, tra cui 2 bambini e una donna incinta. A Roma l'inchiesta sui 6 investimenti della microcar pirata. Il proprietario della vettura ne denuncia il furto. Verifica in corso, non è indagato. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili. Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini. Aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole. MotoGP in Indonesia, partirà in testa Fernandez. Calcio, il sabato della sesta di A. A Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo!
5: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Avete sentito? Potevano andare tranquillamente a cappella i Boyz II Men senza bisogno della musica nella parte finale della canzone, che era The End of the Road. Eccoci qua, la prima ascoltata con me. Buongiorno, buon tutto fin qui con Stefano Gallarini. Ora siete con me, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Riccardo Brambilla in regia insieme per queste tre ore con tanta bella musica, tante cose di cui chiacchierare, a partire da quello che avete appena sentito anche nelle news o con Stefano, e cioè con questa bella vittoria in Indonesia di Marco Bezzecchi dopo un periodo così tanto buio. Finalmente si ritorna appunto ad avere qualche soddisfazione. Ci sono notizie dal mondo del tennis che è stato particolarmente disastroso in questi giorni per gli italiani, da quando non gioca Sinner anche tutti gli altri ragazzi vanno male, e anche le ragazze, è il caso di dirlo. Quindi si sta giocando a Shanghai e sono in questo momento in campo Bolelli e Vavassori contro Krajicek Mektić, una coppia molto forte. Sono 6-5 a favore di Bolelli Vavassori nel primo set, e questi sono gli unici italiani rimasti in gara appunto a Shanghai. Notizie ovviamente anche dal mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, c'è un po' di tutto in queste tre ore, e naturalmente si parlerà anche di libri. Tiro Mancino con Simona Molinari, li ascoltiamo con questa che è Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Successone per Eyo con questo Down on My Knees su Radio Monte Carlo alle 10:15 di questa domenica 11 ottobre. Hanno condannato a 18 mesi di carcere un furbacchione, il musicista Michael Smith, che è stato condannato a Manhattan perché si era fatta venire un'ideuzza. In pratica lui, che era tutto sommato un musicista rispettato, ha deciso di creare tantissimi finti account comprandosi appunto dei pacchettini, quindi tantissime email, 10.000, e ha creato delle musiche tramite l'intelligenza artificiale e ha buttato tutto questo praticamente nelle varie piattaforme e ha fatto un sacco di soldi, ha guadagnato 8 milioni di dollari. Peccato che qualcuno si sia accorto dello scherzetto e alla fine lui è stato condannato a questi 18 mesi di carcere. Poi non siamo sicuri che davvero se li farà, ma tant'è, avrà poi 2 anni di libertà vigilata e ovviamente dovrà restituire questi 8 milioni dollaro per dollaro, tutti i soldi che ha guadagnato ovviamente a spese delle piattaforme e a spese anche degli altri artisti che invece ci mettono tutta l'attenzione, tutta la creatività per appunto scrivere e suonare musica originale. La nostra musica appunto con Tina Turner, Look Me in the Heart.

0: Fortune su Radio Monte Carlo, automobilisti, siamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro e rientrare in autostrada Vasto Nord dopo aver percorso la statale Adriatica. Come al solito, prudenza e buon viaggio.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
21: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
20: Ok.
21: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Voi che dite?
20: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
20: Tranquilli, intendevo l'offerta!
22: Info su nissan.it.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Ronald Fagan e IGY su Radio Monte Carlo. Ci sono dati interessanti per l'editoria italiana che arrivano dalla Fiera del Libro di Francoforte, perché c'è stato un record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero nel 2025, con 8.645 contratti firmati. Quindi quello che viene scritto in Italia interessa tanto all'estero, soprattutto in Europa e soprattutto in Asia. Nel 2025 le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti sono 45, i paesi raggiunti 64. Sono stati venduti all'estero soprattutto titoli per bambini e ragazzi, pensate, poi narrativa, saggistica generale, saggistica specialistica, libri illustrati, manualistiche, pratica self-help, libri religiosi e fumetti. È interessante invece il mercato interno, cioè quello che si vende bene in Italia. C'è stato un balzo di quasi il 15% per i fumetti, poi manualistica, pratica e self-help invece vanno male, meno 6,7%. In una top 10 dove predomina la narrativa italiana, al primo posto c'è il famoso Murdoku di cui tanto abbiamo parlato, cioè un giallo misto al sudoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere di Manuel Garan. Poi arrivano L'alba dei leoni di Stefania Aucic con questa saga dei Florio, ha venduto e vende benissimo. Infine Il custode di Niccolò Ammaniti, che è un altro di quei libri che sta vendendo davvero benissimo. E questo succede però, appunto, dicevamo, in Italia, e intanto questi diritti vengono venduti all'estero e ci fa molto piacere. Great Expectations, Sienna Spyro.

0: Una canzone che è un antidepressivo naturale questa, Get Lucky, Daft Punk, con la voce di Pharrell Williams su Radio Monte Carlo nella nostra domenica. A proposito di antidepressivi, c'è un libro che si intitola La bellezza che risana l'anima, che parla proprio del fatto che ci sono forme d'arte come la musica, come questa canzone appena ascoltata, che possono davvero farci star bene. Lo hanno scritto Andrea Gaggioli e Marta Pizzolante, che sono ricercatori dell'Università Cattolica di Milano, e raccontano che l'arte e la cultura nutrono la mente, questo lo sappiamo tutti, però influenzano anche la salute fisica. Guardare un quadro, ascoltare una canzone o in generale una musica, immergersi in un paesaggio naturale rispondono a un impulso creativo che addirittura risale a 40.000 anni fa. Ovviamente i gusti possono essere molto diversi, però l'impatto sulla salute è uguale per tutti. La bellezza che risana l'anima, edito da Songogno, Andrea Gaggioli, Marta Pizzolante.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lascerei.

0: Senza fine, Pino Daniele su Radio Monte Carlo. Avete mai sentito parlare delle scuole di economia domestica dove si impara a fare il bucato, a liberare un armadio? Beh, ci sono molti uomini che frequentano queste scuole, l'ho appena scoperto, tra poco vi racconterò di più.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, I Pooh, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredati. Giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
12: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft! Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
13: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da oggi alle 14 su Canale 5.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
17: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

Alan Parsons Project con Eye in the Sky su Radio Monte Carlo. Dicevo che ci sono un sacco di uomini che si iscrivono a corsi per imparare a prendersi cura della casa. Ci sono delle statistiche che arrivano per esempio dalla Spagna che sono interessantissime, ma calcolate che queste scuole ci sono anche in Italia e ce ne sono tante. Però si calcola che 20 anni fa 89.000 spagnoli si definivano casalinghi, cioè persone che a tempo pieno si prendevano cura della casa. Oggi sono più di 445.000. Non c'è problema se è la moglie che ha fatto carriera per una ragione o per l'altra, l'uomo decide di rimanere a casa appunto e di occuparsi della casa ed eventualmente anche dei bambini. Però gli uomini che una volta si occupavano anche solo dei figli, che li portavano in giro con i passeggini, fino a 20 anni fa erano una rarità. Adesso è una cosa totalmente normale per gli uomini sotto i 30 anni soprattutto. Calcolate che c'è stata questa battaglia che si è appunto combattuta in Spagna, dove sono avanti su questi argomenti, per avere dei fasciatoi anche nei bagni degli uomini, perché normalmente sono dei bagni delle donne e gli uomini che si devono occupare dei figli poi sono in difficoltà. Gli insegnanti di queste scuole in cui si insegna appunto a prendersi cura della casa dicono che gli uomini sono degli studenti migliori perché sono più pratici delle donne, cioè loro devono imparare tutto da zero, vogliono sapere tutti i vari passaggi, non si distraggono, prendono appunti e fanno numerose domande, anche se alla fine fanno domande tipo di che cosa è fatto il pavimento o insomma che cosa c'è dentro quel prodotto spray, cose che di solito le donne sanno fin dall'infanzia. Martin Garrix, YouTube, questo è Fireflies.

0: Hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev per bocca del premier Burnham. Il maltempo non lascia l'Italia, allerta arancione in Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise, Sicilia, piogge torrenziali, a Lipari torrenti esondati e case allagate, bomba d'acqua nel Regino, a Napoli auto in una voragine, salvo il conducente. Studenti in piazza per Gaza, cortei in tutta Europa, a Roma raduno nazionale la fine del genocidio, fra le richieste lo sblocco degli aiuti e il ritiro dell'esercito di Israele. Aderiscono centinaia di associazioni e sindacati, a Napoli in piazza anche Greta Thunberg. Calcio il sabato della sesta di A, Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0, oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
4: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da oggi alle 14 su Canale 5.

Ce l'ho fatta, diciamo, quasi, per un pelo a prendere la battuta su questa canzone, sulla challenge di questa canzone, I Will Always Love You, Whitney Houston, su Radio Monte Carlo. Sono le 11:08, siete con me, io sono Erina Martelli, stavo dando un'occhiata a quello che sta capitando nel mondo del tennis, Bolelli, Vavassori, parliamo del torneo di Shanghai, torneo maschile del doppio, sono al tie break del secondo set contro Krajicek Mektić dopo aver vinto il primo, quindi ottimo. Sapete che i due ragazzi sono anche in corsa per le ATP Finals a Torino nel prossimo mese di novembre, speriamo bene, già sta diventando improbabile che ce la faccia Flavio Cobolli, quindi sarebbe bello almeno avere la rappresentanza italiana con Bolelli e Vavassori, visto che ahimè non ci sarà appunto Jannik Sinner. Parlando invece di calcio, c'è Cristiano Ronaldo che è stato sospeso dalla nazionale portoghese, questo perché se n'è andato dal ritiro, insomma, molto arrabbiato. Sapete che tra l'altro gran parte dei tifosi portoghesi sono dalla sua parte, hanno messo anche dei cartelli in Portogallo, però resta il fatto che lui ha lasciato il ritiro senza il permesso dell'allenatore. C'è questa guerra appunto con l'allenatore. Cristiano Ronaldo dice che è colpa di Jorge Jesus perché gli aveva promesso una cosa che non ha mantenuto, cioè di farlo giocare almeno 30 minuti. Quindi non si sa se si tratti di un addio da parte di Cristiano Ronaldo, lui assicura di no. Per quanto invece riguarda il calcio dalle nostre parti, tra poco alle 12:30 ci sarà Como contro Roma, alle 15 la partita sarà Lazio contro Monza, sempre alle 15 Lecce contro Bologna, Sassuolo contro Milan alle 18 e poi Cagliari-Juventus alle 20:45, mentre alle 14, lo sapete, ci sarà il Gran Premio di Singapore di Formula 1. E ora invece c'è Malika Yane.

È senz'altro la canzone più bella di Kasabian, questa Goodbye Kiss, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Non hanno fatto tantissimi grandi successi. Se dovessimo decidere qual è la più bella canzone di Madonna, avremmo qualche dubbio in più, perché ce ne sono, non lo so, una ventina direi in pole position, e una di queste senz'altro è questa, True Blue.

0: Madonna, nella domenica di Radio Monte Carlo, automobilisti sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Val di Sangro, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare in autostrada Vasto Nord dopo aver percorso la statale Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
9: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
10: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
10: Ok.
11: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
10: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
11: Voi che dite?
10: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta!
12: Info su nissan.it.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Roxette su Radio Monte Carlo, sono le 11.31 di questa domenica, c'è il Post che ha dedicato un articolo ai nomi strani delle leggi elettorali, perché sapete che si era parlato di Melonellum, avevo letto da qualche parte per quanto riguarda questa nuova legge elettorale, o addirittura Meloncellum, ma la stessa Giorgia Meloni ha fatto sapere che avrebbe preferito Stabilicum, infatti credo che lì siamo. Ma perché queste leggi elettorali hanno questi nomi pseudo latini, cioè in latino? Latinorum. Tutto è cominciato nel 93 quando il politologo Giovanni Sartori, in un editoriale del Corriere della Sera, aveva definito ironicamente la riforma elettorale proposta da Sergio Mattarella Mattarellum, e da lì si è imposta questa consuetudine nel tempo. Abbiamo avuto il Consultellum, il Rosatellum, l'Italicum all'epoca di Matteo Renzi premier, ed era un nome curiosamente scelto proprio da lui, cosa che non sempre accade. La formula è stata adottata anche per altre riforme, per le elezioni regionali, il Tatarellum per esempio. Radio Monte Carlo con la nuova bellissima di Marco Mengoni e Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri.

0: Quanta bella musica dalla Gran Bretagna, qui su Radio Monte Carlo con Chuck Chuck, Last Watch Make It. Ma c'è un altro artista britannico che peraltro sarà in tournée in Italia, nei teatri, con la sua voce meravigliosa, la sua musica meravigliosa, il suo pianoforte anche, e sarà l'11 novembre a Bologna, il 12 a Roma, il 14 novembre a Milano al Teatro Giorgio Gaber, e noi siamo per ascoltarlo con uno dei suoi successi.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
12: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su Penny.it.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow.
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
18: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria dei chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move Beyond.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
7: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

proprio lui, Joe Jackson, che il mese prossimo sarà in tour in Italia, ascoltato qui su Radio Monte Carlo con You Can't Get What You Want. Alle 11.51 stavo leggendo un articolo del New York Times dedicato alla calvizie degli uomini e al fatto che stia decollando questo business per in qualche modo risolverla. Adesso diciamo che la novità è questo principio attivo, la finasteride, che molti uomini in America soprattutto prendono, però pare che questo farmaco abbia degli effetti collaterali. Ancora non è chiaro quali siano, ma per alcuni sono anche molto gravi. Si parla addirittura di depressione causata dalla finasteride. E tra l'altro, perché secondo il New York Times continuano a funzionare questi farmaci e vanno così bene? Perché c'è questa incredibile campagna di marketing, soprattutto sostenuta dai social, dove gli uomini sono sottoposti a questo brutale autoesame relativo appunto alla loro capigliatura, brutale autoesame a cui le donne sono abituate da anni per qualsiasi pezzettino del proprio corpo. Purtroppo sotto questo punto di vista si sta raggiungendo una parità che sarebbe stato meglio non ottenere. Addirittura ci sono influencer della calvizie che vanno alla grande, tipo Zef Sanders, che ha più di 1 milione di follower su TikTok, e lui praticamente invita i suoi follower a seguire il suo percorso dei capelli. Prende il farmaco e mostra piano piano come le cose migliorano appunto con diciamo i primi capellini che ricrescono. Almeno è così che il follower impara.

0: Cat Stevens, Father and Son su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Trump scarica Zelensky, ora lasci, serve un nuovo leader e la pianti di bombardare le raffinerie. La Casa Bianca crede alla volontà putiniana di accordo e spinge per elezioni in Ucraina. Mosca esulta, Londra resta solidale con Kiev. La Russia intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali, riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri

0: organico per l'attore Davide Iacopini, aperto un fascicolo per tentato omicidio. Formula 1 a Singapore, Verstappen in pole, MotoGP in Indonesia partirà in testa Fernandez. Calcio il sabato della sesta di A, Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0, oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Beatles e Rolling Stones, questa di George Michael, Waiting for That Day su Radio Monte Carlo. A mezzogiorno e 8 minuti, siete con me, io sono Erina Martelli e adesso...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Sì, eccoci qui anche oggi con due nuovi consigli di lettura per il segnalibro. Partiamo da Nicola La Gioia, che torna in libreria con Santa Barbara, pubblicato da Einaudi. Un ritorno atteso per lo scrittore già vincitore del premio Strega nel 2015 con La Ferocia. Dal suo precedente romanzo La Città dei Vivi è stato tratto un film che porta lo stesso titolo e che è in sala in questi giorni. Santa Barbara è una saga familiare fatta di passioni e tradimenti, madri e figli, fame, talento e ricchezza. Una storia in cui i destini individuali si intrecciano con quelli di un'intera comunità, mentre la miseria di un tempo lascia lentamente spazio al miraggio di una vita migliore. La Gioia ci conduce in Puglia con una scrittura intensa, capace di attraversare gli anni come il vento. Corre, si placa, si infila nelle case, attraversa le voci, mescola le piccole miserie quotidiane ai grandi avvenimenti della storia. Solleva la polvere e il fumo delle braci, scompiglia i giorni, fa danzare le immagini, fino a trasformarsi in una sorta di canto, nella voce di una santa misteriosa e ribelle. Santa Barbara è una figura che sembra conoscere i desideri più nascosti delle donne e che custodisce un segreto. Ha nascosto il proprio cuore in un angolo del paese, in attesa che un bambino dall'animo puro possa ritrovarlo, toccarlo e farlo parlare. Al centro della vicenda c'è Nunzia Battista. Il suo destino, o almeno ciò che lei immagina possa diventare, le si rivela una sera mentre il sole tramonta. Davanti ai suoi occhi appare l'immagine nitida, quasi elettrizzante, di uno scintillante collier di diamanti. È una premonizione, oppure è un desiderio così potente da trasformarsi nella forza che guiderà ogni sua scelta, ogni pensiero e ogni silenzio? Da quel momento Nunzia vuole di più. Non si accontenta della vita che le è stata assegnata e cerca di conquistare ciò che sente di meritare, anche quando il prezzo da pagare diventa alto. In una folla di personaggi conosciamo anche Nicola, il marito di Nunzia, e Domenico, il figlio. La Gioia sembra suggerirci che il passato non smette mai di interrogarci e che ogni volta che proviamo a guardarlo da lontano, qualcosa torna a cercarci, perché anche i desideri più personali possono trasformarsi in un'eredità, capace di attraversare le generazioni. Ricordiamo il titolo di questo romanzo, Santa Barbara, di Nicola La Gioia, pubblicato da Einaudi. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con Il Segnalibro.

Monte Carlo, nella nostra domenica siamo a un altro consiglio di lettura. La protagonista di questa nuova storia è una terra dalla bellezza straordinaria, ma anche dalle ferite profonde, l'Irlanda. A raccontarcela è Maggie O'Farrell, una delle scrittrici più apprezzate della narrativa contemporanea, con il suo nuovo romanzo Land, pubblicato da Gwanda. Siamo nel 1865, in un paese che porta ancora i segni della Grande Carestia, la terribile tragedia che a metà 800 provocò la morte di centinaia di migliaia di persone e costrinse milioni di irlandesi a emigrare. È in questo scenario che incontriamo Thomas e suo figlio Liam, di appena 10 anni. I due lavorano a un progetto ambizioso, la mappatura dell'intera Irlanda. In apparenza si tratta di un lavoro tecnico fatto di misurazioni, strumenti e mappe, ma per Thomas significa molto di più, perché una mappa non è soltanto una rappresentazione geografica, può diventare anche un documento della memoria, un modo per restituire un nome e una storia a ciò che il tempo, la fame e il potere hanno distrutto. E qui si apre uno dei temi più interessanti del romanzo: chi ha il diritto di raccontare una terra e di stabilire come debba essere ricordata? Perché tracciare confini e attribuire nomi ai luoghi significa anche decidere quale immagine di un paese consegnare al futuro. E in un'Irlanda ancora sottoposta al dominio britannico, questa impresa assume un significato che va ben oltre la cartografia. Tutto cambia quando Thomas fa un incontro misterioso in un bosco, che lo sconvolge profondamente, che increna il suo equilibrio, che lo trasforma, mettendo a rischio mesi di lavoro e gli equilibri della sua famiglia. L'uomo, che sembrava conoscere il territorio e le sue regole, comincia a guardare il mondo in modo diverso, come se avesse scoperto qualcosa che nessuna mappa ufficiale potrebbe contenere. A quel punto, il piccolo Liam si ritrova ad affrontare responsabilità troppo grandi per la sua età. Dovrà cercare di comprendere ciò che sta accadendo al padre e fare i conti con un'eredità dolorosa, in una terra in cui il passato sembra continuare a vivere sotto la superficie delle cose. Maggie O'Farrell sa raccontare come pochi il mondo in cui le grandi vicende storiche si riflettono nelle vite private. Molti lettori l'hanno conosciuta grazie a Hamnet, pubblicato in Italia con il titolo Del nome del figlio. Hamnet, il romanzo che ha ispirato l'omonimo film di grande successo, vincitore di 2 Golden Globe e candidato a 8 premi Oscar. Quest'ultimo romanzo, lo ricordiamo, si intitola Land. Tra pochissimo un ultimo consiglio per il segnalibro qui su Radio Monte Carlo, ma il consiglio a cui teniamo di più.

0: La musica di Radio Monte Carlo, e sapete che abbiamo voluto ricordare in questi giorni la morte di Federico, l'olandese volante. Federico si chiamava in realtà Frederik van Stegeren ed è stata una voce molto nota nelle radio italiane e una voce di Radio Monte Carlo in particolare. Aveva scritto due libri e il secondo, quello che vi vogliamo consigliare, si intitola Il Principato, storie di radio e rock and roll, pubblicato da Arcana. È un giallo, ma è anche un libro sulla musica e sulla radio e ovviamente sul Principato di Monaco, che lui ben conosceva. Vi ripeto il titolo: Il Principato, storie di radio e rock and roll, edito da Arcana, scritto da Federico, l'olandese volante Frederik van Stegeren. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro qui su Radio Monte Carlo con la collaborazione di Antonella Cutolo.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo e se volete
7: il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
15: Ok.
16: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
15: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Voi che dite?
15: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Info su nissan.it.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
19: Nuvola e musica nei comuni.
10: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su syscom.eu.
20: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
21: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

La canzone Losing My Religion di R.E.M. su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 33 di questa domenica 11 ottobre. E, avete mai partecipato a un raduno per, diciamo, ottenere un record? C'è tanta gente che è appassionata sia del discorso record che del discorso relativo ai comics. E ci sono state 649 persone vestite da Spider-Man che si sono radunate al Javits Center di New York per battere un record, un Guinness World of Records, e cioè il più grande raduno di persone travestite da uomo ragno al mondo. Ci sono delle immagini e dei video online estremamente divertenti, perché si vedono queste persone praticamente di ogni età che si aiutano a vicenda a indossare la tuta di Spider-Man. Calcolate che le tute erano a disposizione, alcune aziende si sono mosse per invitare appunto la gente a partecipare, ma non ce l'hanno fatta, perché in realtà il record appartiene a un gruppo di 685 partecipanti, quindi ne mancavano 36. La cosa curiosa è che queste cose di solito vanno a inviti. Se si organizza, diciamo, il raduno, è perché si è praticamente sicuri di riuscire a ottenere quei numeri. Con qualche scusa, non si sa quale, 36 persone non si sono affatto presentate.

0: Sapete che i Toto sono sempre stati musicisti anche per altri prima di formare la loro band. A un certo punto ci credi, ti butti e la cosa funziona. Questa era Pamela su Radio Monte Carlo. C'è un artista che ha quasi sempre fatto il corista appunto per altri e cantato jingle pubblicitari finché una grandissima Roberta Flack non gli ha detto: guarda che tu ti stai sedendo in quella posizione, devi poter fare di più. E lui era riuscito alla fine a diventare un grande cantante solista anche grazie a una splendida canzone dell'81 che stiamo per ascoltare.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis online e app.
2: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
4: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
3: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
5: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
6: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo.
10: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
12: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
14: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.

Proprio lui, Luther Vandross, che ha avuto una lunga carriera come cantante di jingle pubblicitari o corista e poi ha avuto invece grande successo anche da solista con, per esempio, Never Too Much, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Sto dando un'occhiata alle cose di sport di oggi. Abbiamo parlato prima del ritorno della Serie A e poi avrete sentito di Marco Bezzecchi, che è tornato a vincere in Indonesia. Nel frattempo Jorge Martin ha superato di nuovo in classifica Marc Márquez, però Bezzecchi non è fuori dai giochi. Altre notizie interessanti, ma non belle per noi italiani, è che purtroppo anche Bolelli e Bavassori sono fuori dal torneo di Shanghai, quindi decisamente in quel torneo non c'è più nessun tennista italiano. Notizie dalla squadra di calcio dell'Hertha Berlino, ce lo racconta Rivista 11, perché hanno deciso di vietare le riprese di influencer e content creator nel corso delle partite che giocherà in casa. Questo perché dicono di voler rispettare anche la privacy, appunto, degli altri spettatori, che non vogliono essere inavvertitamente protagonisti di un'operazione commerciale da parte di content creator. Quindi sarà permesso entrare con un semplice telefonino per fare qualche foto, ma non con attrezzatura professionale per fare delle riprese. Poi ci sono notizie dal mondo dello sci, perché abbiamo Federica Brignone che ha detto: mi piace sciare e tornerò a sciare, ma soltanto quando starò bene, quindi senz'altro non la vedremo a Sölden. Stessa cosa per Lindsay Vonn. Anche lei a quanto pare parteciperà alla prossima stagione di Coppa del Mondo 2026-2027, quando però si sarà rimessa in forma, ma insomma la rivedremo. Ora su Radio Monte Carlo c'è Lola Young.

0: Morning in the Family di Level 42 è l'ultima canzone ascoltata con me per questa domenica. Grazie di cuore, io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Riccardo Brambilla che ha curato la regia. In arrivo le news di TGK24, poi sarete con Marco Porticelli. Per quanto mi riguarda, per un paio di weekend non ci sentiremo, ma ci risentiremo l'ultimo sabato del mese, quindi statemi bene, abbiate cura di voi. Bacio!
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Papa rivela: ho un nodulo al polmone, mi opero. L'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, ha detto Prevost. L'intervento nei prossimi giorni. La Russia intensifica i tentativi di uccidere i vertici della difesa europea. Allarme delle intelligence occidentali, riportato dal Financial Times. Le aziende di settore hanno aumentato le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Attacco Houthi all'aeroporto di Riyadh, 12 morti, tra cui un americano, e 309 feriti. Bombardato anche lo scalo di Dammam. Gli USA alzano l'allerta per i connazionali in Arabia Saudita. I ribelli yemeniti avevano già colpito nella guerra per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Fabrizio Corona rapinato sotto casa, minacciato con un cacciavite. L'ex re dei paparazzi accerchiato in zona Città Studi, a Milano, presi un paio di orecchini e due collane. Ai carabinieri ha detto di aver riconosciuto, tra i sei aggressori, un imprenditore con cui sostiene di avere un credito. Disabile 33enne picchiato da un gruppo di giovani che postano il pestaggio sui social. Accade a Belgioioso, nel Pavese. Tutti fra i 16 e i 21 anni gli aggressori, identificati. La vittima è stata

0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da oggi alle 14 su Canale 5.
6: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Got You, lei Alicia Keys. Così cominciamo questa domenica, sono le 13:07 minuti, questa è Radio Monte Carlo, spero stiate bene. Insieme fino alle 4 di questo pomeriggio, orario tradizionale. Io sono Marco Porticelli, c'è Dario Rizzuto con me in regia. Salutiamo e ringraziamo anche Marco Fullone che si è occupato della playlist di questo weekend, bellissima peraltro. E salutiamo anche Irina Martelli che è stata con noi sino a qualche minuto fa e che per un paio di weekend non sarà con noi, ma noi provvederemo a farvi compagnia con fasce allargate da 4 ore, poi vi informiamo su tutti i nostri appuntamenti dei prossimi fine settimana. Abbiamo tante cose da raccontarvi quest'oggi, intanto in Formula 1 tutto è pronto per la 17esima domenica dell'anno, l'ultima di questa tripletta asiatica, dopo la vittoria nella sprint di Verstappen con la Red Bull, che ha fatto anche la pole, c'è la Ferrari di Leclerc e di Hamilton, che sono seconda e terza. Tra l'altro si facevano delle riflessioni proprio a proposito di quello che potrebbe essere la prestazione della Ferrari, che potrebbe dare una discreta soddisfazione. A proposito di autovetture, anche Cristiano Ronaldo ha pubblicato ufficialmente l'elenco delle sue macchine bellissime. Io sono un grande appassionato di auto, per cui sono andato a curiosare quelle che sono presenti nei suoi nei garage. Sono circa 40. Tra l'altro lui è un perfezionista non soltanto nel suo lavoro, ma anche nelle sue collezioni, per cui ci sono dei particolari che vorrei raccontarvi più tardi. E poi parliamo anche di spazio, perché l'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato un video molto carino dove mostra Pikachu, il personaggio Pokémon, a bordo della stazione spaziale, lo ha spedito in orbita. Insomma, tante belle cose e soprattutto tanta bella musica. La prossima è di John Legend.

Eccola qua, Beyoncé, che all'inizio del mese di settembre ha pubblicato il B-Day, il 20° anniversario, con questa edizione deluxe, con questa nuova edizione celebrativa di un disco del 2006, quindi sono passati un po' di anni, ma certamente grande successo raccolto come sempre da questa grandissima artista. State ascoltando Radio Monte Carlo. Qualche minuto fa vi accennavo dell'Agenzia Spaziale Europea che ha pubblicato un video in cui c'è Pikachu, il personaggio Pokémon, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale insieme all'astronauta Sophia Deneau. Peluche vestito da astronauta che ha trascorso, pensate, 67 giorni in orbita dall'11 aprile al 17 giugno, senza eventuali preparazioni come accade per gli esseri umani, cosa molto divertente, tutto legato alla propaganda. Ok, giornata sportiva, come anticipavo poco fa a proposito di quello che sarà il Gran Premio di quest'oggi, ma c'è anche la domenica dedicata al calcio. Dalle 12:30 sono in campo Como e Roma, e adesso c'è la grande musica di Fiction Factory e Feels Like Heaven.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo alle 13.20 nella domenica pomeriggio. Fiction Factory, questa era Feels Like Heaven.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Il tuo primo smartphone. Il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a €25.900 invece di €27.900. Disponibile anche GPL e full hybrid.
11: Incredibile, ma Evo!
12: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99 e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
17: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
16: Ok.
17: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
16: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Voi che dite?
16: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendevo l'offerta!
18: Info su Nissan.it.
19: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
21: Via, via.
14: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Hello, canzone meravigliosa di Lionel Richie su Radio Monte Carlo. Vi va di guadagnare 2000 euro per trascorrere una settimana in Finlandia? Parliamo delle isole Turku. Cosa bisogna fare? Bisogna andare lì e sentire il profumo dell'aria di mare, le foreste, dei pini, del pane appena sfornato. Un'offerta di lavoro che è stata pubblicata da Visit Turku Arcipelago, che è l'ente che ne promuove il turismo, che cerca un naso professionista che sappia riconoscere e descrivere i profumi delle isole raccontandoli attraverso le foto e attraverso video sui social. L'incarico dura dai 5 ai 7 giorni tra maggio e giugno del prossimo anno, con un compenso di 2000 euro lordi più l'indennità per vacanze con viaggio e alloggio pagati. L'obiettivo è dimostrare che l'arcipelago sia la destinazione turistica più profumata del mondo, e chi sarà selezionato dovrà esplorare le isole, sentire i profumi di quello che incontra, descrivere le proprie sensazioni, con un lavoro che prevede anche la realizzazione di fotografie e di video, chiaramente da pubblicare sui canali dell'organizzazione. Al termine si dovrà presentare una valutazione dei profumi incontrati e i candidati devono avere almeno 18 anni, oltre a una buona capacità di comunicare davanti alla telecamera e un'attrezzatura per foto e video. Per partecipare bisogna pubblicare un breve video su Instagram o TikTok, presentarsi, scegliere un oggetto di cui sentire il profumo e descriverne appunto quello che si sente. Una volta pubblicato il video bisogna compilare il modulo sul sito dell'iniziativa. Le candidature poi si chiuderanno il 25 di ottobre e la selezione avverrà sulla base del filmato, della presenza sui social e delle risposte inserite nel modulo, e il vincitore sarà annunciato il prossimo 17 di novembre, quindi attrezzatevi, se avete questa peculiarità potete sfruttarla per ottenere questo tipo di lavoro sicuramente molto simpatico. 13:31 minuti, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ti trovo...

Stand For Me, sono Charlie Puth e Kehlani su Radio Monte Carlo. Una bella cosa rivolta ai ragazzi giovani, ai bambini, perché Charlie Puth è stato ospite speciale di un ultimo episodio di Celebrity Substitute, che è un programma che va in onda negli Stati Uniti. E ha, cosa ha fatto? Ha tenuto una lezione sull'arte della musica ai bambini di una scuola elementare pubblica proprio della città di New York. L'obiettivo è stato far capire ai piccoli che con la musica si può creare qualsiasi cosa, alla base di tutto fa parte della cultura, la musica arricchisce ogni altro aspetto della vita ed è quello che lui ha voluto regalare come, diciamo, come riflessione ai bambini e ovviamente anche ai docenti che erano presenti. 13:37 minuti, adesso sentiamo Take That.

0: che hanno annunciato l'uscita del loro decimo album, si intitolerà Dreamers. La data è quella del 20 di novembre. L'uscita arriva al termine di un anno di riflessione per l'intera band, seguito da un documentario e da Circus Tour di quest'estate, che li ha visti esibirsi davanti a oltre 700.000 fan in tutto il Regno Unito, quindi numeri sicuramente importanti sui Take That che abbiamo appena ascoltato su Radio Monte Carlo.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepack.org.
4: Finite le vacanze!

0: Adattive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
11: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
12: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi, alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile. Basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

If You Love Somebody Set Them Free, lui è Sting, rockstar che conferma l'eccezione, perché uno che non ama moltissimo le supercar, lo ha anche ammesso in un'intervista recente, dice che nel suo passato automobilistico compaiono invece una Mini Cooper S ordinata dopo aver visto quella che usava Madonna e una vecchia Jaguar. Cosa contraria invece riguarda Cristiano Ronaldo, come anticipavo inizio programma, che è anche celebre per il suo smisurato amore per le supercar e le auto di lusso. 40 veicoli nella sua collezione privata, il garage è diventato praticamente una leggenda e ammette anche di aver perso il conto dei suoi modelli, dei modelli in suo possesso nei vari garage. La stima più affidabile delle ultime analisi indipendenti indica un valore complessivo della sua collezione compreso tra i 23 e i 28 milioni di euro. Che cosa conta nei suoi garage? Cose che fanno veramente impazzire quelli che amano i motori. Una Bugatti 110, che è uno dei modelli più rari al mondo, prodotti in soli 10 esemplari, per questo il nome, con una potenza impressionante e un prezzo stimato che va attorno ai 9 milioni di euro. Le Bugatti si sprecano nel suo garage, perché anche ha una Chiron, versione contemporanea del mito Veyron, dal prezzo superiore ai 3 milioni, e poi una Grand Sport Vitesse, che una volta deteneva un record di velocità insieme a un'altra Bugatti. Non manca una McLaren Senna, una supercar estrema ispirata al mito di Ayrton Senna, con valore vicino al milione di dollari, ma anche le utilitarie. Quindi per i tragitti casa-lavoro si tratta di utilitarie di un segmento sicuramente superiore. Il fatto è che comunque le ha praticamente spalmate in vari garage in tutti i luoghi dove lui ha lavorato e dove ha avuto residenza, in particolare vabbè in Portogallo, che è il suo paese, dove ne tiene un po' di più, ma alcune le ha in Arabia Saudita, altre le ha anche in Italia, alcune le ha in Spagna, un po' ovunque disseminate le sue belle automobili, proprio per questo che probabilmente non ricorda esattamente quante siano. State ascoltando Radio Monte Carlo, c'è la nostra grande musica e c'è anche la nuova canzone di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: su Radio Monte Carlo, chiudiamo la nostra prima ora. Adesso breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone comunica ai fedeli in piazza San Pietro di avere un nodulo al polmone. È stato trovato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Prevost. I medici ritengono opportuno intervenire. Sarà operato nei prossimi giorni al Gemelli di Roma. Resta confermato il suo viaggio apostolico in Perù del 7 novembre. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, l'americano Trump riporta che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra, accusando però Zelensky di opporsi. Il leader di Kiev intanto riferisce che smetteranno di colpire le raffinerie se lo farà anche Mosca, e c'è l'allarme dell'intelligence. I russi vogliono uccidere dirigenti delle aziende di difesa europee. L'attacco degli Houthi filo-iraniani all'aeroporto di Riyadh, pesante il bilancio, 12 morti e più di 300 feriti. L'Arabia Saudita promette che risponderà con fermezza, ma i ribelli avvertono il peggio deve ancora venire. La premier Meloni in una nota condanna gli attacchi. La presidente della Commissione europea von der Leyen, questi omicidi contro i civili devono fermarsi. Ennesimo naufragio di migranti. Almeno 109 persone hanno perso la vita, tra cui 15 bambini. Oltre 116 risultano dispersi al largo di Djibouti. Navigavano verso lo Yemen. La loro imbarcazione si è capovolta vicino a Guer, a nord della città di Obok. Il maltempo al centro-sud, allerta arancione ancora sulla Puglia, gialla su Abruzzo, Campania, Calabria, Molise e Sicilia. E si contano i danni. A Lipari esondati i torrenti e case allagate, si chiede lo stato di crisi. Nel napoletano molte strade interrotte. Calcio, la sesta giornata del campionato di Serie A entra nel vivo. Oggi 5 match, Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve.

0: al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone.
0: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
3: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Manisti Tight Mansion sono i Simply Red che aprono la nostra seconda ora, 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio a Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, c'è il buon Dario Rizzuto con me in regia, ancora un paio d'ore insieme, 2 belle ore, belle intense. È partito il Gran Premio a Singapore, Verstappen al comando della gara, non avevamo dubbi, e parte anche in pole, ma Leclerc è decisamente aggressivo, ha tentato di passare, ovviamente non è riuscito, ma la gara è ancora lunga, appena cominciata, per cui vedremo che cosa accadrà nei prossimi giri. A proposito di

Di vacanze, perché questo è un argomento che ci piace sempre trattare durante il fine settimana. I selfie. C'è una ricerca che mostra come i social stiano cambiando in modo radicale il modo in cui viaggiamo, perché dalla scelta di cosa pubblichiamo al totale disinteresse. È una ricerca che si basa su 9.000 risposte di viaggiatori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Italia, Germania e Francia. E secondo questa ricerca, i viaggiatori portoghesi, che sono anche citati ovviamente nello studio, sono quelli che pubblicano più selfie e foto personali dei loro viaggi. Seguono gli spagnoli, poi secondo il sondaggio ci sono anche gli italiani, i tedeschi e i francesi. Il sondaggio ha chiesto anche ai partecipanti se i social li hanno spinti a viaggiare verso delle destinazioni a cui non avevano mai pensato prima. Questo vale soprattutto per viaggiatori tra i 25 e i 35 anni e più della metà ha detto che i social influenzano decisamente le scelte di vacanza. Lo quattro è in forte aumento rispetto a un sondaggio molto simile di un paio di anni fa. La tendenza è ancora più marcata tra i viaggiatori della generazione Z, mentre al contrario tra gli over 65 soltanto il 5% dichiara di trarre ispirazione dai social. È diventato fondamentale lo smartphone, spesso anche vengono posti dei veti in alcuni posti dove c'è sovraffollamento turistico, perché il più delle volte i turisti esagerano e vanno a scattare dei selfie in posti dove non si potrebbe fare, o comunque rendendo il posto inaccessibile. Per cui tutta questa tutto quello che vi abbiamo raccontato in qualche modo è correlato al fatto di avere uno smartphone in tasca e andare a fotografare anche dove non serve. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, mettiamo anche Elodie, bellissima anche questa, si intitola Due.

Paramore su Radio Monte Carlo, le 14:16, Gran Premio che stiamo seguendo a Singapore. Verstappen tiene la testa della gara con grande aggressività, nonostante ci siano le Ferrari, di cui abbiamo già parlato e anticipato qualcosa proprio inizio programma, di questo momento di grande riscatto che potrebbe essere per le due rosse, con un Leclerc veramente molto aggressivo, ma non ce la fa. Insomma, grande impegno da parte dei piloti, con una macchina che tutto sommato sappiamo avere dei grossi problemi, ma al momento le cose stanno così. Le 14:17 minuti, la nostra grande musica, e qua c'è una coppia veramente straordinaria, disco uscito un po' di tempo fa, insieme le voci di Frank Sinatra e Bono, I've Got You Under My Skin, e questa è Radio Monte Carlo.

0: you when you're under my skin. Mamma mia, che coppia, che voci strabilianti, quella di Frank Sinatra e Bono Vox. Ricordiamo che gli U2 pubblicheranno il loro primo album di inediti dopo 9 anni, quindi è trascorso un po' di tempo, disco che conterrà 12 brani e segnerà il ritorno della band. Non vediamo l'ora di sentire che cosa hanno preparato e programmato per noi proprio U2.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma Acciaie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Vuoi riprendere gli studi? O cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
7: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19,900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Finite le vacanze!

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, I Pooh, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Gay su Radio Monte Carlo alle 2:30. Allora, stavo dando un'occhiata ad alcune notizie che riguardano l'intelligenza artificiale e le preoccupazioni che può destare. Si racconta di un escursionista di 16 anni che è stato soccorso sabato scorso proprio dopo essere rimasto bloccato alla base di una parete rocciosa sul Crown Mountain nel nord del Canada. Per pianificare questo itinerario lui si era affidato all'intelligenza artificiale. Questo ragazzo puntava a raggiungere la cima di Crown Mountain risalendo attraverso un canalone. Ad un certo punto però, seguendo le indicazioni che gli erano state fornite dall'intelligenza artificiale, avrebbe perso la traccia ritrovandosi su un ripido terreno di arrampicata ed è finito per bloccarsi alla base di un dirupo lungo la via alpinistica. Intorno alle 3:30 del pomeriggio è scattata la chiamata d'emergenza, così i soccorritori hanno contattato questo ragazzo e lo hanno localizzato con esattezza, lo hanno raggiunto. Ma si racconta che questo non è l'unico caso isolato. Mentre le grandi aziende tecnologiche spingono per un uso sempre più esteso dell'intelligenza artificiale, ci sono episodi di questo tipo che sono in aumento. Appena un mese fa si racconta della California, dove 3 giovani erano rimasti bloccati sul Mount Shasta, arrivati in vetta alle 19, avevano poi deciso di scendere al buio e si erano persi. Dopo il soccorso avevano spiegato di aver fatto affidamento ad un chatbot, ricevendo stime sulle necessità di cibo e acqua da portare. Sbagliati tutti i calcoli, e questo non è l'unico caso, perché si parla anche di quello che è accaduto a luglio in Europa, dove 2 escursionisti lituani chiesero proprio aiuto al soccorso alpino dopo essere rimasti bloccati sul terreno d'arrampicata nel sud della Polonia. Tutto questo dopo aver tentato una scorciatoia suggerito appunto dall'intelligenza artificiale. Diciamo che tra le varie informazioni che vengono date ogni volta si dice di insomma verificare tutte le autenticità delle informazioni che vengono fornite. Quindi prestare molta attenzione all'intelligenza artificiale.

Lei è Giorgia, questa è Radio Monte Carlo. Come sta andando intanto a Singapore? Verstappen tiene la testa della gara, seguito da Leclerc, Antonelli, Norris, Piastri. Hamilton è uscito e ha sostituito gli pneumatici per prevenire quello che poteva essere un problema successivo, e quindi adesso sta cercando di recuperare ovviamente tutte le sue posizioni.

0: La voce è quella di Maggie Riley, lui è Mike Oldfield, un'opera d'arte veramente per quello che riguarda la musica. Abbiamo ascoltato Foreign Affair su Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
13: Infoline, bluenotemilano.com.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto

Soul su Radio Monte Carlo, sempre connessi all'intelligenza artificiale. Stavo leggendo di un episodio accaduto dopo il checkout e una richiesta di rimborso per riaprire una vacanza che sembrava conclusa. Allora, vi racconto tutto. Su un noto portale di affitti brevi, a un ospite è stata contestata una spesa di 1057 euro per un sanitario ostruito, ma la foto del presunto danno solleva un po' di dubbi. L'esame della fotografia fa emergere degli elementi sospetti, cioè la resa delle superfici e la geometria della stanza lasciano pensare a una produzione tramite l'intelligenza artificiale, ed ecco qua che viene applicata anche per cercare di truffare. L'ospite, convinto di aver consegnato i locali in perfetto stato, ha impugnato l'addebito davanti all'assistenza. A suo dire, lo scatto sarebbe stato costruito apposta per sottrargli del denaro. Il titolare ovviamente nega ogni manipolazione, sostiene che le immagini reali attestino un impianto idraulico danneggiato e che il denaro richiesto serva a coprire gli interventi urgenti. Tuttavia, con un software in grado di produrre in pochi secondi immagini iperrealistiche, questo parametro diventa meno affidabile. Dinamiche analoghe si osservano anche nel noleggio dei veicoli, dove i graffi, le ammaccature alla carrozzeria vengono creati con il fotoritocco. Quindi bisogna stare molto attenti, perché adesso l'intelligenza artificiale si aiuta, ma permette anche a quelli un pochino più disonesti di operare in questo senso e architettare una truffa. Chiaramente viene consigliato al momento del ritiro di un'auto o comunque di un appartamento di fotografare con tanto di data, orario e indicazioni GPS, per far sì che in caso di contestazioni questi documenti possano essere esibiti e ottenere il giusto riconoscimento delle cose normali, insomma, che non vengono per non essere truffati, insomma, per parlarla per dire come si deve. Radio Monte Carlo, sono le 14:52 e allora abbiamo la nostra musica, e ricordiamo che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di James Blunt. Sabato 27 di febbraio sarà a Milano, domenica 28 invece sarà a Firenze, e questa è la sua nuova canzone.

0: Music and Lights sono gli Imagination. Chiudiamo la nostra seconda ora. Adesso linea alla redazione. Breaking news del Digicom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, Digicom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'annuncio a sorpresa di Papa Leone oggi in piazza San Pietro: ho un nodulo al polmone, mi opererò nei prossimi giorni, così Prevost. Fonti vaticane hanno poi precisato che il pontefice verrà ricoverato probabilmente martedì al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza sarà di 7 giorni. Immediate le reazioni politiche e i messaggi di sostegno. La premier Meloni osserva, rincuora la serenità del Papa, certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio affetto. Il presidente Mattarella scrive un messaggio al pontefice rivolgendo un pensiero affettuoso e tanta vicinanza. L'allarme degli 007 occidentali: Mosca intensifica i tentativi di assassinare i vertici della difesa europea. Il Financial Times rivela aumentate le misure di sicurezza attorno ai dirigenti di alto livello. Secondo fonti italiane non c'è alcun alert specifico. In Polonia riunione di emergenza, nuovo affondo di Trump, Putin vorrebbe la fine della guerra, Zelensky no. Evitate aeroporti e spazio aereo sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. È la minaccia degli Houthi dopo il raid sullo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita è un crimine di guerra, risponderemo con fermezza. Domani focus dell'Unione Europea sulla escalation. Altra strage di migranti in mare. Almeno 109 persone, tra cui 15 bambini, sono morte. Circa 116 risultano disperse dopo che una imbarcazione è affondata al largo delle coste di Gibuti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. A bordo erano in 350. Calcio nella match di mezzogiorno per la sesta di Serie A. Como-Roma finisce 0-0, secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini, rimasta in 10 per l'espulsione di Mallen. Dalle 15 in campo Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione.

0: e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.

Sfide Tabù, lei è Sade e questa è Radio Monte Carlo, un po' una firma per noi, la voce e la musica di Sade. Allora, non sempre comprare un oggetto d'antiquariato nei mercatini può risultare un oggetto, magari una spesa inutile. La storia ci porta al 2006, quando Jennifer Grant acquistò all'asta un vecchio baule proveniente da Greenway, la casa della scrittrice Agatha Christie. 4 anni lasciò chiusa questa piccola cassaforte che si trovava all'interno del baule. Decise poi di aprirla e capì che le 100 sterline che aveva speso in questo mercatino online erano state decisamente

ben spese. Dentro infatti c'era questa piccola cassaforte, come vi dicevo, che era chiusa senza chiave. Lei si accorse che muovendola qualcosa sembrava scivolare all'interno, ma anziché forzarla decise di lasciarla lì per un po'. La cassaforte diventò persino un argomento di conversazione con gli ospiti, finché nel 2010, quindi 4 anni dopo, ebbe dei lavori in corso e decise che era arrivato il momento di aprire questa cassaforte per vedere che cosa ci fosse dentro. Chiese a uno degli operai se avesse un attrezzo apposta per poterla aprire, mise la cassaforte sul tavolo e la fece forzare. Dentro c'erano una piccola borsa all'uncinetto piena di monete d'oro, una scatolina di cartone di pochi centimetri, quest'ultima conteneva un anello a 3 diamanti e una spilla di diamanti a forma di fibbia. Grant aveva letto l'autobiografia proprio di Agatha Christie e riconobbe immediatamente la descrizione di questi preziosi che erano appartenuti alla mamma, la Clara. I 3 pezzi sono una mezzaluna di diamanti, l'anello di fidanzamento e una fibbia sempre di diamanti. Quest'ultimo oggetto raggiunse le 27.500 sterline, mentre l'anello arrivò a 21.875, in totale intorno alle 50.000 sterline per i 2 gioielli. Non sappiamo se Agatha Christie fosse consapevole che la fibbia destinata a lei si trovasse ancora nel baule della madre. Sappiamo però che è finita all'asta ed è finita molto bene per questa signora Jennifer Grant, che grazie ai quasi 50.000 incassati si comprò una barca e mise a posto appunto casa sua. Quelle belle sorprese che ti ritrovi comprando magari un oggetto in un mercatino d'antiquariato che scopri poi essere un oggetto preziosissimo. Non è l'unico caso, non è un caso isolato. Le 15:10, Radio Monte Carlo, c'è la nostra musica e questo è Somber.

Imbranato, Tiziano Ferro su Radio Monte Carlo, la riprova del fatto che comunque trovare un oggetto in un mercatino può essere poi una grande fortuna arriva anche da questa notizia. Poco fa vi ho raccontato del baule di Agatha Christie che nascondeva questa cassaforte con all'interno tre oggetti preziosi che hanno fatto la fortuna poi di chi l'ha acquistato. E beh, la notizia ci porta questa volta in Gran Bretagna, dove una piccola scultura in marmo era stata comprata per circa 400 sterline in questa specie di deposito mercatino dove si recuperano e si vendono vecchi oggetti e materiali. Solo che quella scultura, dopo essere stata studiata e autenticata, si è scoperto fosse una rara maquette del Settecento di Pietro Bacci, cioè un modello preparatorio realizzato per una statua di Papa Clemente XII. Valore stimato circa 13.000 sterline, quindi anche qua una grande fortuna da parte di chi ha trovato questo, di chi ha acquistato questo oggetto. Pietro Bacci era uno scultore romano del Settecento, quindi quell'oggetto si è rivelato una testimonianza della grande cultura italiana portata a casa e oltre confine. Radio Monte Carlo, le 15:18 e la nostra grandissima musica, e adesso ascoltiamo Nick Kamen.

0: premio a Singapore, praticamente tornato tutto nelle condizioni di partenza, quindi Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris e Antonelli.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
12: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
16: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
19: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

con un brano ripreso dai Blue insieme a lui col suo benestare con Angel Stone qualche anno dopo, direi una trentina di anni dopo, e abbiamo ascoltato questa bella canzone su Radio Monte Carlo alle 3:30. Parliamo anche un po' di natura oggi, perché c'è una ricerca che ha dimostrato che più alberi vengono abbattuti e meno colorate diventano le ali delle farfalle. Lo ha osservato un gruppo di biologi dell'Università Federale di Rio Grande do Sul, di Pelotas e dell'Università di Exeter. Le farfalle sono state raccolte a 90 km a nord di Manaus, in una zona protetta creata alla fine degli anni 70, e per attirarle hanno usato delle banane lasciate fermentare 2 giorni nel succo di canna da zucchero, e in laboratorio ne hanno fotografate 220. Di 60 specie diverse, queste sono quelle che hanno dato poi il risultato, perché sono riusciti a misurare i colori proprio delle ali delle farfalle. Lo studio è uscito nel 2020, quando la deforestazione stava tornando a crescere. Tra l'agosto del 2025 e luglio del 2026 il sistema di allerta dell'Istituto Spaziale Brasiliano ha registrato 2874 chilometri quadrati di foresta abbattuta, il 36% in meno rispetto all'anno prima, e il dato più basso da quando la serie è cominciata. Andiamo nel 2016 per vedere questo dato. Nella foresta intatta dominavano i rossi, i marroni, e sulle ali c'era una varietà di colori più alta di tutti, perché una farfalla vistosa in una foresta più luminosa si vede troppo e nel sottobosco serve per avvertire o per farsi trovare, mentre sui nuovi brulli sfondi diventano poi un bersaglio e attirano predatori nuovi. Dopo 30 anni di ricrescita, ecco qua il miracolo: la varietà dei colori è tornata a salire, ed ecco qua la dimostrazione del fatto che comunque la deforestazione crea dei problemi anche a tutto quello che viene intorno, quindi nel caso anche i colori delle farfalle. Mi sembra uno studio estremamente interessante per renderci conto ancora una volta di come la nostra terra stia cambiando e come a volte si creino dei grossi problemi. Radio Monte Carlo, e lei è Natalie Imbruglia.

You Give Me Something, lui era James Morrison e questa è Radio Monte Carlo. Gran premio a Singapore, ricordando le 72 vittorie in Red Bull come Schumi in Ferrari per Verstappen, che tiene la testa della gara. Una gara molto combattuta, con Verstappen che non ha mollato veramente dall'inizio, seguito da Leclerc, Antonelli che è riuscito a passare sia Norris che Hamilton. Hamilton probabilmente ha sbagliato la strategia, ne discutevamo io e Dario fuori onda a proposito del cambio degli pneumatici, che gli hanno portato certamente un vantaggio, ma gli altri hanno scelto comunque di sostituire gli pneumatici durante il momento della safety car, quindi era giusto aspettare il momento giusto per mantenere le posizioni di gara. È andata così e il Gran Premio prosegue, quindi tra poco saremo anche in grado di darvi il vincitore di questa gara. Adesso su Radio Monte Carlo, Sister with Voices.

0: Monte Carlo, è proprio vero che comunque a volte con un banale scatto, un selfie, si può scoprire qualcosa che non ha precedenti. È una scoperta botanica di cui vi racconteremo ovviamente tra qualche minuto qua su Radio Monte Carlo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Finite le vacanze.

0: www.ticket.it.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stanna, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stanna ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
6: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fan Troni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
8: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
7: Ok.
8: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
7: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Voi che dite?
7: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendiamo l'offerta!
9: Info su nissan.it.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

I'm on fire, lui è Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo. Chiudiamo questo appuntamento di questo fine settimana dedicandoci alla natura, perché come vi anticipavo qualche minuto fa, da un banale scatto che è stato intercettato sui social nel cuore della foresta pluviale colombiana è arrivata una scoperta botanica senza precedenti. La storia arriva da Carlos Magdalena, che è un ricercatore dei Royal Botanic Gardens di Londra, che ha scovato la Victoria colombiana, che è questa specie, per così dire, nuova di ninfea gigante. Le sue foglie, pensate che raggiungono i 2 metri di diametro, tali da vederla persino con immagini satellitari dallo spazio. Tutto è cominciato nel lontano 2021. Quando questo orticoltore si imbatte in alcuni di selfie pubblicati dal gestore di un vivaio di piante carnivore negli Stati Uniti, che lo ritraggono mentre fa il bagno in uno stagno in Colombia. Sullo sfondo ci sono queste ninfee molto grandi. Sapendo che l'area di distribuzione naturale della Victoria amazzonica non si estende fino a lì, ipotizza che possa trattarsi di una specie sconosciuta. Studia queste immagini satellitari finché non individua la pianta apparsa proprio in questi post. Contatta molti esperti, soprattutto colombiani, e organizza una missione sul posto che richiede 2 anni di preparazione. I ricercatori riescono a trovare soltanto 2 esemplari di queste ninfee, ma non sono in fiore, mentre per distinguere le specie ne serve uno fiorito. Così un barcaiolo della comunità indigena chiamata Tucano dice di sapere dove cercarne altre, quindi loro partono a luna di notte nel buio più totale. La squadra si affida totalmente all'istinto. Poco prima dell'alba raggiunge questo piccolo lago nel cuore della giungla, dove scopre una seconda popolazione di 5 esemplari di Victoria colombiana, uno dei quali in fiore, e conferma che la natura continua a sorprenderci e scoperte così dimostrano perché esplorare e comprendere il mondo naturale sia veramente fondamentale. Quindi un occhio sempre attento al nostro pianeta. Radio Monte Carlo e la nostra musica, adesso ci sono Jungle e Sunshine.

0: Alright, Fergal Cherky chiude il nostro appuntamento di questo fine settimana. È stato come sempre un piacere restare con voi. Grazie a Dario Rizzuto in regia, Marco Fullone che ha firmato la playlist. Io vi do appuntamento il prossimo weekend. Avremo le fasce allargate, cambieremo un pochino i nostri appuntamenti. Noi ci sentiremo il pomeriggio tra le 15 e le 19. Tra un attimo arriva Silvia Notar Giacomo con voi per le prossime 3 ore. Io sono Marco Porticelli, vi auguro una buona settimana e una splendida domenica sera. Adesso Breaking News del TGCom 24. Ciao!
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'annuncio di Papa Leone ai fedeli in Piazza San Pietro: ho un nodulo polmonare, i medici l'hanno trovato in una fase molto iniziale, sarò operato nei prossimi giorni. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al popolo italiano le è vicino. L'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, il bilancio è di 12 morti e più di 300 feriti. I ribelli yemeniti avvertono: evitate aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. Ferma la condanna della Premier Meloni. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Djibouti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, sulla barca erano presenti 350 persone. Si cercano più di 116 dispersi. Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, gli umori non sono quelli della sinistra o dell'estrema destra, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Questa mattina nel Fiorentino un'auto ha investito un gruppo di ciclisti, 8 i feriti, 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo l'incidente la donna alla guida avrebbe riferito di essersi distratta con il cellulare. Formula 1, Verstappen trionfa a Singapore, dietro di lui Leclerc e Antonelli. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi, il 300° primo posto italiano nella classifica regina. E poi il calcio, la 6ª giornata di Serie A entra nel vivo. Como-Roma finisce 0-0. Le altre gare di oggi: Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
5: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Quando nel 2005 Mariah Carey pubblicò questo brano We Belong Together, la critica gridò subito al miracolo, perché fu una canzone che arrivò veramente molto prepotente, battendo ogni record di permanenza in vetta alla classifica americana, diventando un po' il brano simbolo della sua trionfale rinascita artistica dopo un periodo, insomma, non particolarmente intenso per lei da un punto di vista di successi. Però tornò appunto con questa canzone, con un album, The Emancipation of Mimi, che fu un grandissimo successo effettivamente, e che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. 16:06 in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta, che ritroverete il prossimo fine settimana, come vi ha anticipato, con qualche spostamento, perché lui sarà nel pomeriggio, io invece sarò nella mattina, ma ci arriviamo piano piano. Allora, saluto anche la squadra di oggi: Dario Rizzuto in regia a Milano, c'è Claudio De Riu in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. Però oggi per noi di Radio Monte Carlo è una giornata di festa, amici, perché celebriamo due compleanni in famiglia, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Paolo Ravasi, colui che sceglie la musica bellissima che vi accompagna tutti i giorni, e poi tanti tanti auguri alla nostra meravigliosa Chiara Lorenzutti, voce bellissima che vi accompagna con Se la vi tutti i giorni dalle 16 e fino alle 18, una mia amica grande. Quindi tanti tanti auguri a Chiara Lorenzutti, a Paolo Ravasi, la nostra musica ad accompagnarvi. Io sono Silvia Notar Giacomo, e allora continuiamo in bellezza, diciamolo, questa è la nostra grande musica anche in questa domenica 11 ottobre. Torniamo indietro di qualche anno, nel 2023, con i Depeche Mode, questa è Ghosts Again. We'll be right back.

Siamo tornati nel 2009 con Noemi Briciole qui su Radio Monte Carlo, 16-14 minuti, buona domenica a tutti voi amici. Allora, una domenica caldissima per quanto riguarda la Serie A, perché si è aperto intanto con un pareggio a reti bianche il match tra Como e Roma, 0-0 il finale. Però questo pomeriggio insomma vede protagoniste due grandi partite, Lazio-Monza. In questo momento la Lazio in vantaggio per 2-1, Lecce-Bologna invece 0-1, vantaggio appunto per il Bologna. Alle 18 riflettori puntati sul Mapei Stadium con Sassuolo-Milan, mentre alle 20:45 grande appuntamento per Cagliari-Juventus. Quindi insomma avremo modo di seguire tanto sport, amici, dopo ovviamente questa mattinata, anzi primo pomeriggio dedicato al Gran Premio di Singapore, che il nostro Marco Porticelli ha raccontato con la vittoria di Verstappen. 16:15 minuti, Sciolama ci porta nel 97.

0: Live Shalom dal 97 su Radio Monte Carlo. Allora amici, quante volte ci siamo chiesti come proteggere i nostri ragazzi nel mondo digitale, dal mondo digitale, senza però soffocare la loro libertà? Tra pochissimo ne parliamo.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
7: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
12: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta dell'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai

Siamo tornati praticamente nel mezzo di un deserto rovente, senza una meta e anche un po' senza un nome. Sembra la scena di un western, è vero. Eppure questo capolavoro folk rock, Horse with No Name degli America del 71, è nato in modo assolutamente curioso. Dewey Bunnell scrisse e compose questo brano, pensate, in Inghilterra, mentre fuori dalla finestra, nella stanza in cui si trovava, pioveva a dirotto. Voleva ricreare un po' quelle calde atmosfere del deserto americano viste da bambino, soprattutto in Arizona. Ci è riuscito così bene da regalarci una delle canzoni più belle, ipnotiche, suggestive della storia della musica. Quindi bellissimo aver ritrovato anche gli America qui nella nostra domenica su Radio Monte Carlo. 16:28. Allora, vi avevo lasciato con uno spunto, una riflessione, ovvero quante volte ci siamo chiesti come proteggere i nostri ragazzi nel mondo del digitale senza soffocare la loro libertà. Molto si sta facendo fortunatamente negli ultimi mesi, perché già da aprile 2026 sono state introdotte una serie di varie funzioni nuove, proprio volte a chiaramente tutelare soprattutto i più piccoli. Però le novità più importanti riguardano chiaramente i minori, perché Meta ha lanciato questa vera grande rivoluzione che si concluderà entro questo periodo. Proprio su Instagram in particolare ha introdotto gli account teen da qualche mese, e la grande svolta è che ora la sicurezza non è più un'opzione ma è un punto di partenza. Insomma, è assolutamente un elemento molto importante, perché i profili sotto i 16 anni sono diventati automaticamente privati, cioè c'è un filtro rigoroso sui contenuti molto sensibili, le ricerche più rischiose vengono bloccate sul nascere, arriva anche una sorta di coprifuoco notturno per silenziare quelle notifiche e proteggere anche il loro riposo, che è importante. Insomma, stress a noi adulti, figuriamoci sicuramente più piccoli. E se un ragazzo prova a fare un po' il furbo, magari modificando l'età, che cosa succede? Ci pensa l'intelligenza artificiale a individuarlo, a ripristinare le varie protezioni. Insomma, sono dei piccoli grandi passi in avanti, fondamentali per vivere la tecnologia sicuramente in equilibrio e tanta serenità in più, soprattutto per i genitori, che chiaramente hanno più strumenti per proteggere, ecco, mettiamola così, i più giovani. La nostra musica, buona domenica anche con Karol G e Bruno Mars.

canzoni belle ci ha regalato il 71, questa American Pie di Don McLean, che poi venne ripresa da Madonna nel 2000 e le consegnò un nuovo successo, American Pie, nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. 16:38, state con noi, facciamo un altro salto indietro nel tempo, torniamo nell'87 con Curiosity.

0: musica di Radio Monte Carlo nella nostra domenica 11 ottobre. Allora è arrivato il 2-1 del Bologna al 75esimo, il Lecce in realtà al 64esimo aveva segnato per il pareggio, ma intanto insomma Bologna è in vantaggio per 2-1. State con noi, buona domenica su Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

Grinta da vendere, un'energia vocale ineguagliabile. Nell'86 Tina Turner ci faceva sognare con questa Typical Male. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Monte Carlo, le 16:51. Allora amici, prima parlavamo di questa rivoluzione avviata da Meta per cercare in qualche modo di proteggere i più giovani sui social, e ovviamente con l'utilizzo dei social governi e piattaforme stanno introducendo queste stringenti limitazioni. Allora, i divieti da soli non bastano, perché spesso e volentieri insomma si possono facilmente aggirare. Inoltre l'iperconnessione continua a causare cali di concentrazione, isolamento, disturbi alimentari soprattutto per i più piccoli. Gli psicoterapeuti che cosa evidenziano? Che le norme servono, ma i limiti da soli non risolvono veramente il problema. È indispensabile creare una comunità educante, quindi la famiglia, la scuola, la politica, le piattaforme chiaramente, che in sinergia possano in qualche modo aiutare sicuramente i più giovani anche a sentirsi meno soli, perché molto spesso utilizziamo i social per solitudine. Poi la verità più semplice è un'altra: la prima regola è l'esempio, perché alla fine i giovani non fanno quello che gli diciamo di fare, ma ciò che vedono fare gli adulti. Quindi se noi adulti molliamo il cellulare, forse iniziano anche loro.

0: Un successo di qualche anno fa, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo l'informazione con il TGCOM 24 e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'annuncio di Papa Leone ai fedeli in Piazza San Pietro: ho un nodulo polmonare, i medici l'hanno trovato in una fase molto iniziale, sarò operato nei prossimi giorni. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella al popolo italiano: le è vicino. L'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, il bilancio è di 12 morti e più di 300 feriti. I ribelli yemeniti avvertono: evitate aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi. Ferma la condanna della Premier Meloni. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti in un naufragio al largo di Djibouti nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Secondo i sopravvissuti, sulla barca erano presenti 350 persone. Si cercano più di 116 dispersi. Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, gli umori non sono quelli della sinistra o dell'estrema destra, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Questa mattina nel Fiorentino un'auto ha investito un gruppo di ciclisti, 8 i feriti, 3 in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta. Dopo l'incidente la donna alla guida avrebbe riferito di essersi distratta con il cellulare. Formula 1, Verstappen trionfa a Singapore, dietro di lui Leclerc e Antonelli. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi, è il 300° primo posto italiano nella classifica regina. E poi il calcio, la sesta giornata di Serie A entra nel vivo. Como-Roma finisce 0-0. Le altre gare di oggi: Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto piemontese della A26 c'è un veicolo in fiamme tra svincolo Casale Monferrato Sud e allaccio con la A21, la Torino-Brescia verso Genova. Voltri code a tratti invece sulla A13 tra Bologna e Interporto e allaccio con la A14 verso il capoluogo. Un veicolo fermo è segnalato sulla diramazione Roma Sud, trallacciamento con il grande raccordo anulare Torrenova verso la Milano-Napoli. Una perdita di carico in Lombardia sulla A4 tra Palazzo Sole Rovato in direzione Brescia, sulla A1 nel tratto toscano di questa autostrada. Altra perdita di carico invece tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Materiali dispersi sono segnalati sulla A12 allo svincolo di Brugnato Borghetto Vara verso Genova. Materiali dispersi sulla carreggiata anche tra Allaccio

0: Una delle voci più potenti e straordinarie di tutti i tempi, Whitney Houston, Old Man That I Need, dal 1990, e prese questa canzone, che in realtà fu un brano di Linda Clifford dell'82, per inserirlo all'interno del suo terzo album I'm Your Baby Tonight, regalandoci questa versione veramente pazzesca e dandoci prova chiaramente di un controllo vocale, un'intensità emotiva semplicemente inarrivabili. Bellissimo ritrovare anche Whitney Houston nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. 17:08 minuti, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme fino alle 19. Sono intanto finite le partite di questo pomeriggio per quanto riguarda il campionato di Serie A, le prime due partite, perché poi alle 18 in realtà attesa per Sassuolo-Milan, Lecce-Bologna 1-2 Lazio-Monza, ha vinto la Lazio per 3-1, amici. Allora, tanta buona musica per accompagnarvi in questo pomeriggio, come sempre. In realtà questo è un bellissimo connubio perfetto tra la pena raffinata e sognante dei Tiro Mancino, la classe e l'eleganza di Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Maybe Tomorrow, e ci sarà anche questa canzone meravigliosa in Tune Ultimate Collection 96 che uscirà il prossimo 20 novembre. La band gallese appunto festeggerà 30 anni di carriera con questa raccolta pensata da Kelly Jones, voce appunto degli Stereophonics, per i fan storici e i giovani che li stanno scoprendo adesso, perché succede così. Loro sono una band veramente pazzesca. Io ho avuto modo di vederli dal vivo in qualche occasione, più volte, e veramente sono notevoli, così come avete sentito la voce di Kelly Jones in questa canzone, è così esattamente dal vivo. Insomma, c'è grande attesa per questa band che si dice di non essere ancorata ai successi degli anni 90, dei primi 2000, ma insomma sono sempre pronti a scrivere nuove pagine per quanto riguarda la loro storia musicale, ma nel frattempo insomma vogliono giustamente celebrare questi 30 anni, quindi attendiamo questa bellissima occasione. Domenica 11 ottobre, ben trovati, 17:15 minuti, siete su Radio Monte Carlo. La nostra grande musica ci riporta nell'84 con gli Eurythmics. Here comes the

0: dall'84 su Radio Monte Carlo. Allora amici, siete pronti a dire addio alle notti in discoteca? Detto già da un po' magari, per molti di voi. Comunque a Londra sta avvenendo una vera e propria rivoluzione della società giovanile. Tra pochissimo ne parliamo e anche del nostro ciao alle discoteche.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio, in programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su Murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
12: Così vicino?
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante.
14: Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
16: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
18: Infoline, bluenotemilano.com.
5: Ogni sabato vado da papà.
7: Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
9: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Private Eyes alle 17.29 su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, amici. Allora, vi ho lasciato con questa domanda: siete pronti a dire addio alle notti in discoteca? Poi ho un po' ironizzato dicendo, vabbè, chissà in quanti abbiamo già detto ciao alle discoteche, no? Alle ore piccole, che un tempo era bellissimo fare, adesso magari ci vuole un pochino di physique du rôle, ecco, mettiamola così. Però a Londra che cosa sta avvenendo, amici? Una vera e propria rivoluzione della società giovanile, perché stiamo parlando di run club, ovvero questi run club che uniscono persone appassionate della corsa, stanno gradualmente sostituendo i classici locali notturni, perché sempre più ragazzi e ragazze, soprattutto della generazione Z, stanno scegliendo di incontrarsi nei parchi, nelle strade del centro, per correre insieme al ritmo di musica anche nelle ore notturne, per poi fare dell'allenamento, fare degli aperitivi analcolici, musica dal vivo. È un fenomeno che ha trasformato anche radicalmente il settore della moda, perché pensate che brand di abbigliamento e streetwear di culto stanno facendo a gara per sponsorizzare questa community, e tra scarpe ad alte prestazioni, completi tecnici dal design accattivante, accessori fluo, insomma il look da corsa si è insediato nel guardaroba di tutti i giorni, e specialmente di chi chiaramente frequenta questi run club. A Madrid c'è l'upgrade di tutto ciò, perché loro non hanno a Madrid abbandonato il concetto della discoteca, ma poi si divertono in discoteca dopo aver corso insieme, fatto attività fisica, e poi insomma si divertono seriamente, come si fa normalmente quando si va a ballare. Ecco, va bene, mode che cambiano, stili di vita che cambiano, e quindi ogni tanto ve li raccontiamo. La nostra musica con Martin Garrix, YouTube Fireflies.

Dal 2004 Vasco Rossi, Un senso, qui su Radio Monte Carlo, 17:38 minuti. Torniamo nel 97, amici, per voi, Backstreet Boys.

0: As Long As You Love Me dal 97 Backstreet Boys qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo ci ritroviamo con un capolavoro assoluto della musica mondiale direttamente dal 73.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su Penny.it.
9: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
10: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
10: Ok.
11: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
10: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Voi che dite?
10: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta!
12: Info su Nissan.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

capolavoro assoluto di David Bowie, Life on Mars, dal 73 ci si immedesima praticamente subito in questa ragazza raccontata da Bowie, smarrita, desiderosa di scappare da un mondo grigio e deludente. Poi tra l'altro il piano sognante, l'armonia di accordi che cambia continuamente senza mai dare dei reali punti di riferimento. Poi è la canzone che sembra un po' un film in bianco e nero, ma a un certo punto arrivano i colori con questi archi veramente pazzeschi di Mick Ronson, e poi un brano veramente che è sempre un piacere ritrovare. E quanto è attuale, quanto certe emozioni che magari sa suscitare da sempre, appunto da quando David Bowie pubblicò questa canzone, possono essere ancora rinnovate queste domande. Appunto, questa domanda: esisterà veramente vita su Marte? Esisterà questo luogo migliore, un altrove più bello in cui rifugiarsi? È forse una domanda che ogni tanto ci poniamo. E allora invece la nuova musica ci porta a una bellissima novità. La nuova canzone di Taylor Swift, lei è abituata ormai a dominare le classifiche mondiali, lo sta facendo anche con questa Patient Zero qui su Radio Monte Carlo.

0: La voce straordinaria di Celine Dion, New Day Has Come, dal 2002 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo, amici, appuntamento con l'informazione TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Oggi l'annuncio a sorpresa dopo l'Angelus di Papa Leone. Mi opero per un nodulo al polmone in fase iniziale. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni al Gemelli di Roma. Il ricovero durerà 7 giorni. Trump parla di una tregua energetica tra Ucraina e Russia, ma all'insaputa di Zelensky, il leader di Kiev, diteci quando inizia. E sulle elezioni evocate dal capo della Casa Bianca replica al voto se la guerra si ferma in 2 mesi. Un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio in un terminal, a riferirlo la coalizione a guida saudita. In un raid degli Houthi ieri 12 morti, le forze governative yemenite attaccano lo scalo di Sana'a. Elezioni comunali, il segretario nazionale di Forza Italia Tajani lancia la corsa di Matteo Perego a sindaco di Milano. Incarna lo spirito della città, ha dichiarato il vice premier. La Lega rilancia sulle primarie. Indagini in corso dopo una violenta rapina in una gioielleria a Carrara ieri sera. Il titolare colpito più volte alla testa con un'arma. Si cercano 2 malviventi fuggiti con un bottino. Avrebbero minacciato anche un passante. Formula 1, Verstappen domina il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc e Antonelli. L'italiano sarà campione tra 2 settimane ad Austin. MotoGP in Indonesia vince Bezzecchi. Calcio, la sesta di Serie A. La Lazio batte il Monza 3-1 e rimane in vetta con l'Inter. Pareggiano 0-0 Como-Roma. Lecce-Bologna 1-2. Stasera Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con un po' di maltempo al centro e al sud a causa di una debole perturbazione che lambirà il nostro paese. Quindi domani al mattino nuvole in gran parte d'Italia con qualche piovasco su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna. Poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Improvvise acquazioni temporali invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime vicine ai valori medi stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splendere al sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code in uscita a Caserta Sud provenendo da Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Ancora verso Milano, coda di 2 km tra nodo con Villa Literno, Pomigliano e Napoli Nord per traffico congestionato. Sulla A4 in direzione Trieste invece code a tratti tra Bivio con raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sulla 7 verso Milano segnaliamo una coda tra Busalla e Isola del Cantone per lavori, e per lavori coda anche sulla 14 verso Bologna tra Pescara Nord e Pineto. Infine sulla statale 16 Adriatica, incidente a incrocio Molfetta strada provinciale 112 Terlizzi Molfetta in direzione incrocio Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Un brano di una profondità e di una maturità artistica immensa. Nel 90 George Michael ci regalava questa Praying for Time, con la quale apriva e lanciava anche il suo secondo album in studio, Listen Without Prejudice, che fu veramente un capolavoro incredibile, questa canzone che apriva questo album straordinario. E nel videoclip neanche volle apparire George Michael, lasciando che fosse proprio la forza di questo testo di denuncia sociale a parlare per lui, come ha fatto insomma in tantissime occasioni attraverso la sua musica. Buona domenica a tutti voi, 18:09 minuti, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo con voi ancora fino alle 19. Allora, è iniziata da 7 minuti e mezzo Sassuolo Milan ancora 0-0, vi terremo chiaramente aggiornati e nel frattempo però vi vogliamo augurare una buona domenica accompagnandovi con la grande musica di Radio Monte Carlo come sempre, quindi state, mi raccomando, con noi qualunque cosa voi state facendo, che siate in giro, che siate a casa a riposare, che siate al lavoro, perché giustamente molti amici appartengono al popolo dei lavoratori del weekend, quindi sono al lavoro. Ecco, per voi un ottimo artista, si chiama Leon Bridges e questa è la sua Talk It Over.

La reinterpretazione firmata da Zucchero di un grande classico di Black dell'86, Wonderful Life. Beh, praticamente un viaggio emozionante, arricchito sicuramente da questo inconfondibile timbro blues di Zucchero, dalla sua travolgente passionalità. Insomma, un artista veramente meraviglioso che scelse di inserire questa canzone bellissima con questo nuovo vestito messo addosso da lui in questa raccolta, la prima raccolta per celebrare 25 anni di carriera. Era pubblicato nel 2007, All the Best. C'erano quattro cover e tra queste quattro cover, oltre alle tante canzoni che ovviamente fanno parte della sua discografia, facevano parte della sua discografia fino a quel momento, ecco, c'era anche questa canzone. E beh, è tempo di un'altra cover. In realtà ce ne andiamo però nell'83 con un'altra voce molto molto bella, che amiamo tantissimo, quella di Paul Young, che prendeva questa canzone di Marvin Gaye, canzone proprio capolavoro, scritta da Marvin Gaye, e lui nell'83 la riprese, Wherever I Lay My Hat.

0: Tanta bellezza in questa versione di Paul Young di Wherever I Lay My Hat dall'83 qui su Radio Monte Carlo. Amici, il quotidiano britannico The Guardian ci parla di come l'overtourism cambi tradizioni e luoghi e parte da Roma per questa riflessione, quindi tra poco vi porto proprio nella capitale.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi, alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
11: Mm-hmm.
10: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
13: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
13: Ok.
14: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
13: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Voi che dite?
13: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendeva l'offerta!
15: Info su nissan.it.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
23: Mantenere l'auto costa troppo?
0: Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Dal 79 George Benson, la ballad su Radio Monte Carlo, 18:31 minuti, buona domenica a tutti voi amici. Allora, molti quotidiani, molte riviste internazionali ogni tanto insomma parlano di noi, dei nostri usi e costumi, analizzando un po' anche le nostre città, quello che succede nelle nostre città. Allora, il quotidiano britannico The Guardian ha lanciato una bella riflessione attraverso un articolo che racconta come tra i vicoli pietrini del centro storico di Roma si è ormai scoppiata la golf cart mania. Amici romani, le avrete visti se siete andati in centro in questo periodo, perché sono centinaia le macchinette elettriche silenziose che sfrecciano oggi tra il Pantheon, Piazza Navona, il Colosseo, Campo dei Fiori. Io le ho viste proprio lì, effettivamente è stato un colpo al cuore, devo essere sincera. Che cosa fanno? Accompagnano i turisti a caccia di comodità, chiaramente. Un fenomeno che è esploso proprio nell'ultimo anno, che sta dividendo la capitale, perché se da un lato i turisti li adorano per girare la città senza faticarsi troppo, un po' il concetto è quello del risciò al mare, soltanto che è elettrico, non si deve pedalare, c'è qualcuno che guida e poi si va in giro senza grandi protezioni attorno, se non un tettuccio di tela qualora dovesse piovere. Li adorano i turisti, sì, però dall'altra parte residenti e tassisti sono un po' sul piede di guerra, accusando chiaramente questi veicoli di intasare il traffico, che insomma a Roma è abbastanza rinomato, ma non solo, anche di trasformare il centro storico un po' in un Luna Park, no? Quindi ci sono varie sanzioni per decine di mezzi prive di autorizzazione, e poi l'amministrazione capitolina chiaramente sta cercando ora nuove regole per gestire questo business che rischia di sfuggire di mano e anche essere poco sicuro per la circolazione. Amici, insomma, questa è una bella riflessione che ci fa capire quanto l'overtourism, ecco, cambi le tradizioni di una città, il modo di muoversi diventi così un po' tutto meno sicuro, ecco, probabilmente anche meno romantico. E nella città eterna, insomma, il romanticismo ci deve essere, no? E oltre alla sicurezza, chiaramente quello prima di tutto. Buona domenica a tutti voi, bentrovati ancora 11 ottobre, Radio Monte Carlo, la radio ufficiale del prossimo tour che partirà a novembre di Malika Ayane. Questo è Detto Tra Noi.

0: Michael Bublé, Hold On, dal 2009, qui su Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per la tua domenica sera.

0: Monte Carlo, Sunday Music, ogni domenica sera dalle 19 alle 22.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
5: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
4: Ok.
5: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
4: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Voi che dite?
4: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta!
6: Info su nissan.it.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

0: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Medioworld.
1: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
2: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepack.org.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Una ballata senza tempo di Richard Marx, Right Here Waiting, dall'89 qui su Radio Monte Carlo, 18:51. Amici, avete mai pensato di farvi vestire da un algoritmo ogni mattina? No, perché è possibile, a New York soprattutto, perché la ricerca dello stile personale pare stia superando i confini delle passerelle, delle riviste tradizionali per approdare poi direttamente sugli smartphone. Allora, ci sono degli stylist basati su intelligenza artificiale che sono la nuova grande ossessione dei giovani americani. Come funzionano? Allora, basta scattare una foto al proprio armadio per creare un armadio digitale in 3D e a quel punto avatar personalizzati, assistenti virtuali, incrociano le previsioni del meteo con i trend più virali sui social, in particolare su TikTok, suggerendo così abbinamenti inediti che la maggior parte delle persone non avrebbe mai pensato di realizzare. Però c'è un dettaglio ancora più curioso. Allora, questi personal shopper algoritmi non spingono verso il fast fashion o gli acquisti impulsivi, al contrario, pensate, perché scandagliano in tempo reale piattaforme dedicate all'usato oppure i mercatini vintage di Brooklyn per scovare esattamente il pezzo mancante, magari quella giacca in pelle che viene dagli anni 90, quella camicia grunge bellissima oppure un accessorio assolutamente introvabile al miglior prezzo, a impatto zero, perché in questo modo si promuove così una moda consapevole e circolare a Manhattan e tra i giovani. La tecnologia quindi non sta praticamente più imponendo regole omologate, ma diventa un alleato ecologico, uno strumento anche di pura espressione personale per reinventarsi ogni giorno davanti allo specchio, puntando soprattutto sulla creatività e sulla personalità. Grande personalità non le manca per niente, lei è Olivia Dean, questa è la sua Man I Need.

0: Anastasia, Paid My Dues, a chiudere queste tre ore insieme qui su Radio Monte Carlo. Grazie amici a tutti voi, grazie a Dario Rizzuto in regia a Milano, Claudia Derio in redazione, Marco Fullone per la musica. Sta per arrivare Giorgia Venturini con il suo Sunday Music, con me Silvia Notar Giacomo. Appuntamento al prossimo fine settimana. Subito per voi TGCOM 24, Meteo e Autotraffic. State bene, ciao a tutti.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Non sapevo nulla, ma accetteremo se Mosca farà altrettanto. Così Zelensky, dopo le dichiarazioni di Trump su una tregua energetica da subito tra Ucraina e Russia, prevede lo stop ai raid contro impianti e infrastrutture. Le forze governative yemenite, sostenute da Riyadh, stanno attaccando l'aeroporto di Sana'a. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato di ieri allo scalo della capitale. Papa Leone dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma martedì. Oggi l'annuncio a sorpresa del pontefice. Ho un nodulo al polmone, ha detto ai fedeli, trovato in fase iniziale, localizzato, i medici ritengono di dover intervenire. Il capo dello Stato Mattarella, le siamo vicini, la Premier Meloni rincuorata dalla sua serenità. Oltre 700 morti sul lavoro da gennaio ad oggi, quasi 405 denunce di infortuni e poco meno di 75.000 di malattia professionale. Sono i numeri drammatici presentati oggi in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nella provincia di Napoli un balcone è ceduto a Santa Maria la Carità. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio. Quattro persone che si trovavano sul posto sono precipitate. Due sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Formula 1, seconda vittoria di fila per Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull vince il Gran Premio di Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane italiano tra due settimane negli Stati Uniti potrebbe mettere al sicuro il titolo iridato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con un po' di maltempo al centro e al sud a causa di una debole perturbazione che lambirà il nostro paese. Quindi domani al mattino nuvole in gran parte d'Italia con qualche piovasco su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna. Poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Improvvise acquazzoni temporali invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime vicine ai valori medi stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda di 3 km tra nodo con Villa Literno, Pomigliano e Napoli Nord per traffico congestionato. E poi coda anche tra Incisergello e Firenze Sud per veicolo in avaria. Sulla 14 verso Bologna invece coda tra Pescara Nord e Pineto per lavori. Ancora per lavori in direzione Taranto, coda tra Ortona e Lanciano. Sulla 4 verso Milano code a tratti tra svincolo Desenzano e allaccio interconnessione a A21. Infine sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, tratto chiuso causa incidente a incrocio Borgo Terzo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare qui su Radio Monte Carlo questa domenica 11 ottobre, tempo di

0: siamo solo all'inizio di questa serata all'insegna della grande musica di Radio Monte Carlo, che sa come tenerci compagnia al meglio. Torniamo tra poco, anzi pochissimo.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli €29.900. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95.
16: Ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa?
0: È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
25: E bentornati su Radio Monte Carlo, qui Sunday Music con la vostra Giorgia Venturini stasera. E anche se oggi è domenica, sta per arrivare un brano della colonna sonora del film La febbre del sabato sera. È una canzone che esprime profonda devozione per la persona amata, che è più di una donna, è una figura quasi celestiale. I Bee Gees su Radio Monte Carlo, More Than a Woman.
26: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Qualunque sia il vostro programma per stasera, il Sunday Music sarà qui su Radio Monte Carlo con tante sorprese e emozioni da vivere insieme. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
3: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
4: Aiuto, sono già preoccupato.
3: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
4: Ma sei seria? Così sembra una medicina.
3: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
5: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
6: Tipo così? Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
4: Ecco.
3: Leggere attentamente le avvertenze.
7: Bonjour Bonjour.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music. Sunday music.
2: Siete su Radio Monte Carlo, questo è il Sunday Music e la prossima canzone ci fa riflettere su quanto l'amore profondo pervada ogni fibra del nostro essere. E la prova ne è il fatto che se finisce è difficile dimenticarlo con uno schiocco di dita. Lo sa bene il protagonista di questo brano, che dall'amore addirittura si fa fin troppo travolgere. Su Radio Monte Carlo, Love Power, Dionne Warwick e Jeffrey Osborne.
23: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella, le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine, era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis, aveva 96 anni, ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo, Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Inizio di settimana con un po' di maltempo al centro e al sud a causa di una debole perturbazione che lambirà il nostro paese, quindi domani al mattino nuvole in gran parte d'Italia con qualche piovasco su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna, poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, improvvise acquazzoni temporali invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, massime vicine ai valori medi stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia, code per traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Lungo la 10 Genova, 20 miglia, 8 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo in panne tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalato un altro mezzo in panne tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Alessandria Sud in direzione di Genova Voltri. Infine sulla statale 16 Adriatica viene segnalato un incidente all'incrocio Galugnano verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Seconda ora del Sunday Music di Radio Monte Carlo in questo 11 ottobre e ora un brano che racconta la storia di una fragilità, di un errore. Un uomo confessa alla sua compagna di averla tradita. Il motivo? Il vuoto interiore vissuto in un momento di separazione. La scusa è debole, ma rimane una salda verità. È umano e in quanto tale può sbagliare. Human, The Human League su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: La musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai, specialmente in questa domenica sera con il Sunday Music. Vi ricordo che potete ascoltarci anche con gli smart speaker. Radio Monte Carlo è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ufficio, cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Music.
1: Siete sintonizzati su Radio Monte Carlo, questo è il Sunday Music e ora una grande lezione di vita che ci regala la nostra grande musica. Anche se dovessimo vivere 1000 anni, non smetteremmo mai di imparare. Nessuno sa tutto, ma ognuno di noi deve apprendere sempre qualcosa di nuovo, perché oggi non sarà mai uguale a domani e anche noi continuiamo a cambiare. Everybody's got to learn sometimes su Radio Monte Carlo, i The Corgis.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: Musica, musica e ancora musica, non basta mai nel Sunday Music di Radio Monte Carlo. Grandi artisti, grandi canzoni, grandi emozioni per rendere ancora più piacevole il vostro weekend. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
2: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepack.org.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma!
14: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday music. Sunday music.
17: Eccoci qui su Radio Monte Carlo, io sono Giorgia Venturini e questo è il Sunday Music. Adesso un brano scritto da Neil Finn, il frontman dei Crowded House. In un'intervista ha raccontato che la canzone è nata senza troppa fatica, è sbocciata e non ricorda nemmeno l'esatto contesto in cui è successo. Il messaggio è chiaro: non sognare che sia finita, perché c'è sempre qualcosa per cui vale lottare. Su Radio Monte Carlo, Don't Dream Is Over, i Crowded House.
0: Radio Monte Carlo,
16: Sunday Music.

0: Finisce qua la seconda ora del Sunday Music, ma non vi muovete, torniamo tra pochissimo con tanta musica su Radio Monte Carlo.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera.
6: Radio Monte Carlo.
5: Sunday Music.
0: Terza ora del nostro Sunday Music su Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini anche in questa domenica di ottobre. Non so se abbiate già cenato o lo stiate facendo, magari siate ancora in attesa di mangiare qualcosa di buono. Negli ultimi due casi vi auguro un buon appetito con questa canzone che usa proprio la fame come metafora del desiderio umano. Appetite su Radio Monte Carlo, i Prefet Sprout.
1: Radio Monte Carlo.
5: Sunday Music.

0: prosegue nel segno della grande musica questa domenica sera. Prima di continuare, vi ricordo che potete seguirci anche su Mediaset Infinity oppure al 772 del digitale terrestre. La nostra musica è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
17: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
18: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
20: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
21: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
22: Sunday Music.
0: Brano dopo brano continua il Sunday Music su Radio Monte Carlo stasera, e adesso una canzone che rientra nel filone del ti amerò per sempre, farò qualsiasi cosa per te e ti darò il mondo. E quando un sentimento così forte entra nel cuore, sembrano non bastare mai le metafore per descrivere la persona che lo scatena. Ne è una dimostrazione questo successo di Lionel Richie, You Are.
2: Radio Monte Carlo
22: Sunday Music.

0: Sunday Music non è ancora giunto al termine, ma prima di farvi ascoltare altra grande musica qui su Radio Monte Carlo, vi ricordo che dopo di noi ci aspetta Monte Carlo nei Story con la nostra Maggie Charlton.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su Penny.it.
3: Basta un Penny.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
19: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
21: Il Sunday Music di Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini, anche in questo fine settimana di ottobre. Radio Monte Carlo è radio partner di Jazz Me, il festival jazz più atteso di Milano, protagonista da lunedì 19 ottobre a domenica 8 novembre. Anche in questa edizione vi aspettano concerti nei teatri, nei club, negli spazi alternativi della città, film, mostre, eventi speciali e molto altro. Un evento unico per raccontare l'universo musicale del jazz in tutte le sue declinazioni. Jazz Me a Milano da lunedì 19 ottobre a domenica 8 novembre. Per saperne di più andate su radiomontecarlo.net. E adesso I'll Be Over You, i Toto su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo. Sunday.

0: Questa domenica sera è volata e siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Grazie a Giulio Corbelli in regia, Federica Pogliani in redazione e a tutti voi per essere stati con noi. Ci sentiamo il prossimo weekend. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini. Passo la linea alla nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. A voi un augurio di una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Nights Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me. Questa sera ho una bella notizia da darvi, ve la dirò nel corso del programma. Vi dico solo che avremo più tempo da passare insieme. Intanto, grazie a Davide Ippolito in regia con me e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Miles Davis e The Doo-Wop Song, un brano che unisce il genio del jazz alla freschezza dell'hip hop degli anni 90. È tratto dall'album che si chiama Doo-Wop, l'ultimo registrato dal leggendario trombettista, pubblicato postumo nel 1992. Una curiosità è che questo lavoro rappresenta una delle poche sperimentazioni di Miles Davis con il rap e i ritmi urbani, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e di attraversare generi senza mai perdere la sua cifra inconfondibile. Tra l'altro il 26 maggio di quest'anno si è celebrato il centenario dalla sua nascita. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Miles Davis

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights e ci spostiamo in Spagna con uno dei più grandi chitarristi di flamenco.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: È italiana?
7: Sì.
8: È affidabile?
7: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
20: Mm-hmm.
19: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui. Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
22: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
23: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
0: Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata su Radio Monte Carlo. Proseguiamo il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Adesso ci spostiamo in Spagna con Vicente Amigo, uno dei più grandi chitarristi di flamenco contemporanei, capace di trasformare ogni nota in pura poesia con il suo stile raffinato. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Tres Notas para decir te quiero, già dal titolo, che significa tre note per dirti ti amo, si percepisce tutta la delicatezza e la forza di questo pezzo. Una composizione che dimostra come a volte basti davvero poco per esprimere i sentimenti più profondo, poche note ma cariche d'anima. Ascoltiamo Vicente Amigo a Monte Carlo Night Story con Tres Notas para decir te quiero.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un brano che parla di vita, tempo e trasformazione. Fra poco.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
15: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
15: Ok.
16: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
15: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Voi che dite?
15: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Info su Nissan.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Monte Carlo Night Story. Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. Ci sono delle canzoni che sembrano parlare del presente, ma in realtà raccontano qualcosa di universale, ovvero il tempo che passa, le cose che cambiano e quella consapevolezza che niente rimane davvero uguale. Ed è il caso di questo brano che si chiama Everything Must Change, un brano intenso, raffinato, qui nella splendida interpretazione di Mr. Quincy Jones. Ed è un invito ad accettare il cambiamento senza perdere ciò che conta davvero. Noi l'ascoltiamo insieme, Quincy Jones con Everything Must Change, a Monte Carlo Nights Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story e arrivano due giganti, Diana Krall e Tony Bennett.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Night Story. Buona serata e buona domenica, sono Maggie ed è un piacere essere insieme a voi. Iniziamo la nostra seconda ora e come avevo anticipato all'inizio del nostro programma e anche ieri, ho una bellissima notizia da darvi. Da settimana prossima il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights comincerà già dal venerdì sera per finire la domenica, quindi il nostro weekend insieme si allunga. Sono molto felice di poter passare un'altra serata insieme a voi e soprattutto di continuare a scoprire i brani che hanno reso celebre ed indimenticabile Monte Carlo Nights. Adesso torniamo alla musica con due leggende del jazz che si incontrano. Diana Krall e Tony Bennett reinterpretano They Can't Take That Away From Me, un classico scritto da George Gershwin e reso celebre da Fred Astaire nel 1937. Le loro voci si intrecciano con questi arrangiamenti raffinati, trasformando questo standard intramontabile in un dialogo intimo e prezioso tra due maestri della musica. A Monte Carlo Night Story, Diana Krall e Tony Bennett con They Can Take That Away From Me.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco. Il prossimo brano ha un titolo davvero particolare. In italiano indica qualcosa di molto semplice e quotidiano. Lo scopriamo insieme tra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
14: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Radio Monte Carlo.
16: Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Una piccola curiosità sul titolo del prossimo brano: si chiama Eggplant, in italiano significa semplicemente melanzana. È un titolo un po' insolito per una canzone, ma perfettamente in sintonia con lo stile di Michael Franks, sempre raffinato, originale e capace di raccontare le relazioni e le emozioni con immagini non convenzionali. Dal suo album The Art of the Tea ascoltiamo Michael Franks con Eggplant a Monte Carlo Nights Story.

0: Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con un classico del blues, una chitarra inconfondibile e tre grandi interpreti insieme per dare nuova vita a una canzone che ha fatto la storia.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Whitney Houston.
3: All at once.
1: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
1: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
7: Incredibile, ma Evo!
8: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
9: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft! Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
15: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Prima del momento della buona notte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
18: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
0: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
0: Ok, ma il Dihybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
0: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai!
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta!
22: Info su nissan.it.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Ci sono dei brani che appartengono alla storia della musica e che ogni volta che vengono reinterpretati riescono a trovare una nuova dimensione. È il caso di The Thrill Is Gone, uno dei grandi classici del blues, la versione di B.B. King pubblicata nel 1970 diventò una vera e propria hit, una delle sue produzioni più note, contribuendo a portare il blues a un pubblico ancora più ampio. Oggi noi lo ritroviamo nella rilettura di Joe Bonamassa, impreziosita dalla presenza della voce di Chaka Khan ed Eric Gales. È un incontro fra blues, soul e soprattutto straordinario talento musicale. Ascoltiamo questa versione di The Thrill Is Gone a Monte Carlo Night's Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. A breve ci immergiamo nel soul e nell'R&B degli anni 70 con un sound vintage, groove irresistibili e due artisti che hanno saputo riportare quelle sonorità nel presente. Tra poco a Monte Carlo Night Story arrivano Bruno Mars e Anderson .Paak.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buonasera da Maghi e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story. È appena passata la mezzanotte, ma noi continuiamo il nostro viaggio e addirittura alziamo un po' l'energia con qualcosa di decisamente più funky e contemporaneo. Loro sono Bruno Mars e Anderson .Paak, insieme nel progetto Silk Sonic. Il brano che ascoltiamo si chiama Smoking Out the Window ed è uscito nel 2021. Una curiosità è che la canzone è un omaggio dichiarato al soul e all'R&B degli anni 70, con arrangiamenti curatissimi e quel suono vintage che è diventato un po' il marchio di fabbrica di questo duo. Ma sotto l'atmosfera elegante, il testo racconta una storia piuttosto ironica e amara di una relazione purtroppo finita male. Bruno Mars e Anderson .Paak a Monte Carlo Night Story con Smoking Out the Window.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con il brano reso celebre da Joni Mitchell, ma questa sera lo ascolteremo reinterpretato da una delle più grandi cantautrici canadesi.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
6: Prossimamente live, in concerto.
7: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
6: Infolani, bluenotemilano.com.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Monte Carlo Nights Story. Buonasera, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva K-Day Lang con A Case of You, una straordinaria interpretazione del celebre brano di Joni Mitchell del 1971. La voce calda e profonda di Lang dona al pezzo una nuova intensità emotiva, rendendolo al tempo stesso intimo e potente. Una curiosità su questa versione, che è molto apprezzata soprattutto per la capacità di K-Day Lang di rispettare l'anima poetica dell'originale, aggiungendo però un tocco più personale e moderno tra soul e pop che cattura l'ascoltatore dall'inizio alla fine. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story K-Day Lang con A Case of You.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story con i Gotham Project, che hanno reinventato il tango.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
5: Trone, non ci sono paragoni.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Story. La nostra domenica notte nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra serata insieme, ma prima cambiamo ancora atmosfera, entrando in un mondo dove il tango incontra l'elettronica fra eleganza, sensualità e atmosfere notturne. Loro sono i Gotham Project, il trio che ha reinventato il tango contaminandolo con sonorità elettroniche contemporanee, dando vita a un sound davvero inconfondibile. Il brano si chiama Last Tango in Paris ed è un omaggio al brano interpretato da Gato Barbieri nel 1970, qui riproposto dai Gotham Project con il loro caratteristico approccio fra tango ed elettronica. E noi lo ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story, Last Tango in Paris.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Anche per questa sera il nostro viaggio attraverso la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story arriva al termine. Grazie a Davide Ippolito che mi ha accompagnato in regia questa sera e grazie soprattutto a voi che siete stati con me, avete condiviso questo viaggio musicale fra artisti, storie e atmosfere indimenticabili. L'appuntamento è per il prossimo venerdì 16 ottobre dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Iniziamo insieme questa nuova avventura dal prossimo weekend e per quelli a seguire Monte Carlo Night Story inizierà dal venerdì sera. Grazie ancora, sono Maggie e vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi. Dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È il nostro segreto, garbo e gentilezza. John Milton, dal film L'Avvocato del Diavolo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.